Ils auters, le Tour de Suisse, ans meina quest'enda en Rumantschia a Mustè, sin la pli lunga pont pendenta dal Grischun. Punts meinen sur laua, colien valadas, culturas e linguas. Nus discurrinen zemen cun SRF in, RTS Premier e Rete 1 cun persunas che fan punts. Era tramtra las culturas e las linguas. Las istorgias sin e davart punts udis vus al Radio RTR, mesemda il 27 maggio tramtra las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla 8 fino alla 9 della sera.

Not da Jon Guidon. Pür uossa citaja er l'ultima vusch, c'un giunno travaja püs ot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

0: Las novitats da RTR.
1: L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa a in cestida per un 1 000 000 francs, quai in cas che ne finus Bettstein conoscent. Edel so che an Schweizers per Schwaden vin avant, der la Victoria contro l'Ungaria fa Romagnosi in record. Qua in dus das Thema sozza la Sis, al microfon Urs Müller, BNG. L'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa a in una multa da un 1 000 000 francs per via da omission fiscale, quae rapporta la Sonntagszeitung. Quella si referisce ad una sentenza dal Tribunal federal che sai avant maun alle gazette stata media. Questa procedura ne sai bittstad in conoscente, per qualche process fiscals ne sai in bitt publics in Svizzera. Konkret naja Vincenz Bitsch deklarat 3,4 Millionen Francs in sia Deklaration detaglia. In Connex con l'acte d'accusazion della procedura penale currenta sein dazze nel pagament suspectus. Vincenz stat davant recira per quaecl sei a Senricisco chef della banca tervendites de firmes. La proxima procedura d'appellazion è lavust. Da tirse la Chasalva a Washington eine persona seta in turn, quai a comunicare al Secret Service in la plataforma X. La persona sei savaginata d'imposta controlla ed aia comenzà setar. Le forze da sicurezza in sinna quai seta giù la persona. Dal sei tem sei eri una persona non partecipata e venita blessata. Il presidente degli Stati Uniti sei stata la Chasalva dall'incidente. Der Blindikationsoffizials ne dat Young Beach, die FBI investigescha en Chausa. Nus mit einzel Sport, Hockey Singlatsch, al Campionati Mundial a Chausa, la Svizzera pudi festivar la Sisav, la Victoria in la Sisav, la partida. L'equipe dal trenader Jan Cadieu a declassa l'Ungaria con 9-0. Il capitani Romagnosi ha setta gis 3 goals in tai fernjank 5 minutes. Is attracte del hat-trick il pli spert in li storie del campionati mundial de hockey singlatsch. In vers SRF a Josi manigia che quai a ergi da far cum klitsch.
2: Ja, ich glaube, wenn du so schnell 3 Goal machst, ist sicher auch ein Glück dabei. Und das habe ich sicher auch gehabt. Die ersten 2 Goal habe ich die nicht optimal getroffen und sie sind dann gleich rein. Und ja, es war ein bisschen glücklich. Und das dritte war ein super Screen. Also ja, aber wie gesagt, es ist auch sehr viel Glück dabei.
1: Schko, Finition der Phase der Gruppe fronte la Schweizer e il Mardians in la Finlanda. Gli ulteriori risultati di Ersaira la Germania guadagna contro l'Austria con 6-2 e da con quai vinavan chance di se qualificar per il quartfinals. Il medem vale per la Lettonia cade sia vart guadagna contro il Stadis Uniz con 4-2. In la gruppa B alla Svezia sorprendente ma in pers contro la Norvegia con 2-3 in a po' scia bicipli se qualificar a darci una forza per il quartfinals. La Cechia abbatti la Slovacchia con 3-2 ed il Danimarca guadagna contro la Slovenia gist con 4-0. Del hockey singlatsch mit einem der Ballapair regional in la terza liga schluen Lyon guadagna il derby contro Trondra Beus Claremain con 6-1. L'Omnezia perso ordaifer contro Melz con 0-5, schluen Lyon e vin avant alla testa della tabella con 6 punti avantaggi in Melz. Trondra Beus es in lo Chavelplatz gist in platz avant l'Omnezia. In la seconda liga a Valposchiavo Calcio guadagna ordaifer contro Schan, Claremain con 6-0. Domet per contra perso ordaifer contro Abdwil Engelburg con 2-5. Il Spuschlavin senza migliorarsi nel terzo platz della tabella, domet e se nel penultim platz. Ed in la seconda liga interregionale a Quere 97 perso ordaifer contro Schaffhausen con 0-3. Il club della capitale è gist sotto il stritch sin il 12° platz. Ed anche il Ballapè internazionale Bayern München ha guadagna il double. Nel finale della Coppa Tudescia a Berlin al campione Tudesco guadagna contro Stuttgart con 3-0. Harry Kane ha setta tutti 3 goals per Bayern. E le donne degli FC Barcelona hanno guadagnato la Champions League e nel finale ad Oslo hanno le catalane guadagnato contro OL Lione con 4-0. Bitsch pudi giugare il finale nella giuvna svizzera Sidney Schertenleib, che stade sin il banc de reserva de las catalanes. Per Barcelona es sta il quart titel in la Champions League.
0: La meteo.
1: Ot stati bler sull'eglia in tir grigiun, quere dat in dita cialires, con temperatures de 31 gradi. En sur e so selva dati 29 ed en lenge di note dati 22 gradi.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La bonura tar RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Mes ensemen de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Iel es gei, iel es gei, iel es tot. Ai mang tanch cu tot is oters. Che ior de las bucas dis mis umfants cura cieram pi picens, da den da ple, da loter pi pac. Na, sabec cumprar, vanin raps. Che è ons ainte da ons or sta da la mia vercla da bec stuer cumprar tot, mincia sfurlita. Che la deccia in a vercla per bec stuer far discussions profondes. In securus oi bec ple funcionò. Allora vai a tutte in agia da discutar. Sun però per gronda par bec nei da lomba e va bec da vert la mia bursa. E dot? «Demai, si te vot gei, allora compra tez, con istisagen raps, ia dung nins.» Tota negna vot el bec ple, el dovra tutegna bec ple, simpla manc usceia.
0: Impuls.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTL, nua che la musica è da casa.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa jahr in Chastid aber mein 1 Million Francs, qua en in Casken e finus Bitstein conoscent. Il soke ja in Schwitzers per Schwaden Wienerwand der La Victoria contra l'Ungaria fa Romagnosi in Rekord. Qua in Dussels Thema Sozala Set, a Mikrofon Urs Müller. BNG. L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa jahr in a multe da brumain 1 Million Francs per via da omissiun fiscala. Quai rapporta la Sonntagszeitung. Quella se referesce din a sentenzia dal Tribunal Federal che ne saie avant maun alles Gazettes de ta media. Questa procedura ne saie a bitch staden conoscenta, per quai che process fiscals ne saie in bitch publics in Svizzera. Konkret, Naja Vincenz Bitsch deklarat 3,4 Millionen Francs in sia Deklaration detaglia. In Connex con l'acte d'accusazione della procedura penale currenta sei in dazi ne il pagamento suspectus. Vincenz statt davant recire per quai che sei senricisch co chef della banca ter vendites de firmes. La prossima procedura d'appellazione è la vust. Da tirs de la Chasalva Washington eine persona se ta anturn, quai a comunicial Secret Service in la plataforma X. La persona sei savigenada d'imposta controlla ed aia comenzà a setar. Le sforzes de sicurezza in sine quai seta giù la persona. Dal se tem sei erina persona nun participada e venida blessada. Il presidente degli Stati Uniti sta in la Chasalva dall'incidente. Da pli indicazioni ufficiali sono dati a Young Beach, gli FBI investigescia in Chausa. Nus mit entel Sport, Hockey Singlatsch, al Campionati Mondiali a Chausa, alla Svizzera pudi festivare la Sisavla Victoria e la Sisavla Partida. L'equipe del trainer Jan Cadieu ha declassato l'Ungaria con 9-0. Il capitani, Roman Josi, ha setato 3 gols e tai per neanche 5 minuti. E si tratta del hat-trick il più esperto nella storia del campionato mondiale di hockey. In vers SRF ha Josi manigiato che quai a ergi da far con Klitsch.
3: Ja, ich glaube, wenn du so schnell 3 Goal machst, ist sicher auch ein bisschen Glück dabei. Und das habe ich sicher auch gehabt. Die ersten 2 Goal habe ich eigentlich nicht optimal getroffen und sie sind dann gleich rein. Und ja, es war ein bisschen glücklich. Und das dritte war ein super Screen. Also ja, aber wie gesagt, es ist auch sehr viel Glück dabei.
2: Schon die Finition der Phase der Gruppe front der Schweizer El Mardi in la Finlanda. Gli ulteriori risultati di ieri sera, la Germania ha guadagnato contro l'Austria con 6-2 ed ha con quai vinto van chance di se qualificare per il quartfinals. Il medem vale per la Lettonia, che ha sia vart guadagnato contro gli Stati Uniti con 4-2. In la gruppa B ha la Svezia sorprendente ma imperso contro la Norvegia con 2-3 e ha poi sia Bicipli se qualificare ordaci una forza per il quartfinals. La Cechia ha battuto la Slovacchia con 3-2 ed il Danimarca ha guadagnato contro la Slovenia giusto con 4-0. Il hockey mi dà in del Balapè regionale. In la terza liga Slovenion guadagna il derby contro Trunrebeus, Claremain con 6-1. L'Omnezia perso d'Eifer contro Melz con 0-5. Slovenion è vinavanti alla testa della con 6 punti avvantaggi in Melz. Trunrebeus è in lo Chavelplatz, gist in Platz avanti l'Omnezia. In la seconda liga a Valpo Schiavo Calcio guadagnato Ordaifer contro Schan, Claremain con 6-0. Domat per contro ha perso Ordaifer contro Abdwil Engelburg con 2-5. Il Spuschlavin senza migliorarsi nel terzo Platz della tabella, Domat è in il penultimo Platz. Ed in la seconda liga interregionale a Quire 97 perso Ordaifer contro Schaffusa con 0-3. Il club della capitale gist sotto Strich sin il 12° Platz. Ed anche il Balapè international Bayern München ha guadagnato il double. Nel finale della Coppa Tudescia a Berlin al campione Tudesch guadagnato contro Stuttgart con 3-0. Harry Kane ha setato tutti 3 gols per Bayern. E le donne degli FC Barcelona hanno guadagnato la Champions League e nel finale ad Oslo hanno le catalane guadagnato contro Lyon con 4-0. Bitsch podi giugare il final nella giuvna svizzera Sidney Schertenleib, che stade in il banc de reserva per le catalanes. Per Barcelona si sta il quart titel in la Champions League.
1: La meteo.
2: Oggi la Tibler sull'Eglia l'entir Chantun a cui era dato in dita cialires con temperature di 31 gradi. In sur e sotto selva dati 29 ed in lenge di notte dati 23 gradi.
1: Vias e traffic.
2: In l'autostrada 3 di Stranda Tusao Nord del tunnel Isla Bella si deve fare attenzione in ome due direzioni quai per via da animals in via.
0: Quai entstades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ta RTR. Cun semper verts. Hits. Escuvrides.
5: I confess I love you.
0: Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: L'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, sto pagare in cestide per un 1 million francs, quen in casche ne finus Bitstein conoscent. Ed il socchè an Schweizers per Schwaden, vinevant tra la vittoria contro l'Ungaria, fa Romagnosi in record. Quen dus se sema sozza la soc, al microfono Urs Müller. BNG. L'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa jahr in eine Multe da bun mein 1 million francs per via da omission fiscala. Quai reporta la Sonntagszeitung. Quella se referesce d'in sentenzia dal Tribunal Federal che sei avant maun alles Gazettes da media. Questa procedura ne sei ein bisch da den conoscente per qualche Prozess fiscals ne sei ein bisch publics in Svizzera. Konkret neue Vincenz Bitsch deklarat 3,4 Millionen Francs in sia Deklaration detaglia. In Connex con l'acte d'accusazione della procedura penale currenta sei in Dazze nel Pajament suspectus. Vincenz statt davant tricira per qualcel sei Senricisco chef della banca ter vendites de firmes. La prossima procedura d'appellazione è la Wust. Da tiers de la cia salva a Washington a una persona seta anturn, quai a comunicare il Secret Service in la plataforma X. La persona sei s'avvicinada ad imposte controlla ed aia comenzà setar. Le sforze de sicurezza aian sino quai seta giù la persona. Dal setem sei er in una persona non participata venida blessada. Il presidente degli Stati Uniti sei sta in la cia salva dell'incidente. Der Pli Indikationsoffizials ne dati ang Bitch, die FBI investigescha en Chausa. Nun sind Sport, Hockey Singlatsch, al Campionati Mondiale a Chasa, alla Svizzera pudi festivar la Sisavla Victoria en la Sisavla Partida. L'equipa del trainer Jan Kadieu ha declassato l'Ungaria con 9-0. Il capitani Romagnosi ha setaggi 3 goals in tai fernianc 5 minuti. E si tratta del hat-trick il più spert in le storie del campionato mondiale da hockey singlatsch. In vers SRF a Josi manigia che quai aia ergi da far con Klitsch.
3: Ja, ich glaube, wenn du so schnell 3 Goal machst, ist sicher auch ein bisschen Glück dabei. Und das habe ich sicher auch gehabt. Die ersten 2 Goal habe ich eigentlich nicht optimal getroffen und sie sind gleich rein. Und ja, es war ein bisschen glücklich gewesen. Und das dritte war ein super Screen gewesen. Also ja, aber wie gesagt, es ist auch sehr viel Glück dabei.
2: Schko, Finition der Phase der Gruppe fronte la Schweizer el Mardi angs in la Finlanda. Ils ulteriurs resultats de dier, la Germania guadagna contro l'Austria con 6-2 ed ha con quai vinevant la chance de qualificarsi per le quartfinals. Il medem vala per la Lettonia, che da Sievart guadagna contro il Stadio Zenitz con 4-2. In la gruppa B alla Svezia sorprendente ma in pers contro la Norvegia con 2-3 e ne può uscire Bicplis a qualificare ort acina forza per le quartfinals. La Cechia ha battuto la Slovacchia con 3-2 ed il Danimarca ha guadagnato contro la Slovenia Gisch con 4-0. Del hockey singlatsch mit 1 per il Balapè regional in la terza liga a Schloenlion guadagnato il derby contro Trondra Beus Kleremain con 6-1. L'Umnezia per contro ha perso Ordaifer contro Melz con 0-5. Schloenlion è vinevant alla testa della tabella con 6 punti avantaggi in Melz. Trun Rebeus è sin l'Ociavelplatz gist avant l'Umnezia. In la seconda liga a Valpo Schiavo Calcio guadagna Ordaifer contro Schan, Kleremain con 6-0. Domet per contro ha perso Ordaifer contro Abtwil Engelburg con 2-5. Il Spuschlawin senza migliorarsi il terzo Platz della tabella. Domat è sen il penultim Platz. Ed in la seconda liga interregionale a Quira 97 pers Ordaifer contro Schaffhausen con 0-3. Il club della capitale gisch zutel Strich sen il dodijavel Platz. E per finire anche il Ballapè internazionale, Bayern München a Gudignà il double. Nel finale della Coppa Tudesch a Berlin al Campion Tudesch Gudignà contro Stuttgart con 3-0. Harry Kane ha setato tutti 3 goals per Bayern. E las donnas gli FC Barcelona han grignà la Champions League en il final ad Oslo an las catalanas grignà contr OL Lyonnais con 4-0. Bitch pudi giugare il final nalla giufna svizzera Sidney Schertenleib, che stade sin il banc de reserve de las catalanas. Per Barcelona es ista il quart titel en la Champions League.
1: La meteo.
2: Oggi stati bler sull'eglia l'entir grigiun, a quere dati indide cialires con temperature da 31 gradi. En sur e sot selva dati 29 ed en lenge di notte dati 23 gradi.
0: Quai en stades les novitats.
4: Ulteriores informazions chatais sin rtr.ch. RTR Vita e Greta.
5: Cavaliers, la Sontia Fossa, Jerusalem, Jesus, Rituals.
6: Ivan Giuseo, con che finum no Ritterschlag, fucins dei con la spada, se scucins veir dis films, che lei il cardinal ci data nox.
5: Quella tuna d'ingredienze din roman da Dan Brown, ne din film da Robin Hood, è nils cavazzins principals da Vita a Creta da Doz. Tils ordens de cavaliers portan las donnas il titel Dama. Es ja son bo ina dama, son eu, Claudia Catomen, quella che accompagna vos tras las aventuras de quella missione de Ciuncheismas, in cordial benvenia.

0: RTR Vita e Creta.
1: Ils ans 2000 se s'enflava il thriller Sacrileg de Da Vinci Code sin ben qual mese de notch. El roman fictiv di l'autur american Dan Brown, che è più tard è venuto als kinos con Tom Hanks e Audrey Tautou e le role principali, va per una conspirazione della Baselgia cattolica in connesso con Jesus ad il sogno graal. E va per rituals, ils templiers, religion, misteris. Scienzauda per la prima gara degli Orden dels Cavaliers della Santa Fossa da Gerusalem, se ves venien de mensch con prim a Schien malec. In realtà, sei denton tut auter, raquenta a Rombalini, che è sez cavalier, e part de quei Orden ad Andrina Caprez.
2: Ehe che le total insicciuter, it's codis da Dan Brown on da far quasi una vocula realtà della Baselgia, ad ils cavaliers scu quel ci nux ischens dat il dus formas a quelle ils maltesers ci è souverän a nux de la Sontia Fossa nux ischens sotto mes directa mancia il papa che ci nux vagn è anzasetz avert a navot da da secrets oder in se ci zu po insomma bech.
3: Na vot cun misteris anche cans c'è allora la fegna meira?
2: Fegna meira dat il treis, forse la fegna meira principale è da gidare su stinecri ils cristians entra la terra soncia, entra il patriarchat latin.
3: C'è il patriarchat latin?
2: Patriarchat latin, che le è puspenia erigia, il 19 centenier, gelle plis teres an zemen.
3: Scudi dets exakt in den kalasteres?
2: Nux gidagn finanzial manch, nux gidagn a dar scola, a scolazion per scolasts, per plevans, ad umfans, spitals, lis nocile angal umfans impedis, ad uscena avant. Che la scuola, per esempio, è invece che i cristiani si pone la scuola, ma anche le altre religioni per promuovere una convivenza tra le religioni.
3: C'è il ruolo gioia la guerra o anche la stessa da vicinanza?
2: Per tutto la guerra, che naturalmente la guerra è dentro c'è triste, dentro c'è mai buon, però nox scu urden zatignan urda chosas politicas ni commentars politics che il prind nox pitch de far.
3: A box vet di scuri da treis fegna meira c'è alla proxima?
2: In a fegna meira er da nox e ci veiver spiritual da crec in veiver exemplaric cristian er il veiver an la baselge il era messa fin avant a Decoration per tots, pels cartains e bec cartains e tu fai avanti degna nic più maneva la dia, de per de.
3: Ad allo dati gian la terza fegna meira?
2: La terza fegna meira è ir in veiver in zeman trant nox, ci accompagnan ir lugt piviglia da nox, visitagn els, nox nin ir in zeman, vagn redunanzas, Gian era vurdar certas chiusas, vagn ir lopu speci, dex cininian zemen, gian ora zciun, treis, quattro dex usceia.
3: Cant public oder cant accessibil ein allora ken? Iva, ang mai gi santi avanda ken?
2: Na kele usceia ci ins vo becce far reclama, ins vo becce nic pili se gisci simpel, a siva public certe cose del neutral pubblico si le in a messa si lo elir la lucci ponic nos fajan a posta messa in pubblica si la luc della vicinanca pon er esser presentes a veien nux also na vot da zu po
3: a vox at ste ja pitchi simple da nic pisse ein tanke urden da cavaliers scuvei alla lora orche processtians stoff farber nic commember nic commembra
2: Er come membra, non si vede da quel ci esiste, il urden uscia, vanno le donne erse il posto. Per esempio, la nostra piota è ossa in primo momento una donna. Per non spiegare, in zona della battaglia cattolica, la comunione, cresma naturale, si va in emirido, in zona della emirido in Baselgia, in zona fans. Und ich werde deshalb Batagés. Und ich stehe weg, certe Padrins, die Dejen Bagn, kel Weiwe Dretsch, kel Internoxen Kunne scheint, kel ein Bungexempel, sie war, wenn sie in Nihilobstadt, in Luest, die ist da, ich okay, ein Decker, koe, ne Wotschläte, wand man, ne, ja, differente Schoßes, die ist da, kun star, per se weg, nicht biliese.
3: Chiedos, per esempio, se una persona è ben maritata, se la è anche meglio giovane o non partenare, non partenare anche, insomma?
2: Essere l'uscita che meglio giovane sono un po' più per gli stessi sotto. Più volte che da un canto in sé, si viene da 30 piuttosto in sé. Viva anche un combinato, va un Also, bis spät, in der Stadt ein Kombinat von der Madame Adresse in Solbenikpilise.
3: Was geht's Kriterien? Schauen Sie so an Sommer, da waren da kommen wir nicht kommen wir. Schauen Sie, wann er wand?
2: So, die Dokumente von Aroma, a wien ein Kontrollosslo, a wien dona vos, je bunkel, ke la persona po nicht pilida se. Allora, datil in Investitura, ke la Investitura wo Kotter nox treis dex, kun il venderde, vigil, adorazion, kun ampurmeter. In zod ampurmeter, che la obedencia e tut las otras chioses, kun erna sottoscription den contract. Perché c'è che da saver, pisperci in svin pilise, in sresti palaveta perpetna cavalieri. In so bec ple, dec iles bec eser ple, che las obligazions da sustinec, its cristians, resta. Non ti ravetta, se vai alla sonda, non tra con investitura, and investitura quindi plet. Investar, mettersi il mantel, che il mantel ci non va.
3: C'è che per il mantel, se avete scritto, scusi che va in ora.
2: Che il mantel è le donne con il mantel, non con la croce di Gerusalemme, ad il omens con il mantel, alf con la croce. Non so, in bere, le donne sono in vel necr. Assiva in zol pibot, ivan gi uscea, con che scinum no ritter schlag, scucins dei, con la spada, scucins veir dis films, che lei il cardinal ci data nox, pibot, eri che lei angala Jerusalem, adots, puranza far che il ternox con Svizzera.
3: A ter las donas el che process in made mercula spadas e las spatlas adensiva cavalieras.
2: Nata las donas el oder lo el bec la spada, tils cavalier se losa erbe pre la spada ma bagne na croc. Ta las donas numradas damas siva el er la croc osa a pibot ni William Bracedas. Escu il tenda plisse ein ta calcres.
3: A cui che le dame e i cavalieri hanno fatto un ritual, allora sorvegnano un'antica massa di cose.
2: E io vengo tracciando ad elles o ad elles il mantel, che il mantel è il simbolo per pellegrini, non esistono pellegrini, dell'antica vita, della vita con Cristo finale, che le gioia perché ci non sono arrivati di Pellegrin Eser, già di tempo medieval. Non si sono però visto partecipare vede guerre o crociate. Si va in Sorvegna anche in una croce attorno a Culez, la croce di Gerusalemme, le insegne, che è un piccolo battone, e dice in avanti ci porta, cura ci in Zamosa, in Baselgia, con l'Urden. Si vede poi il nome, poi la voce, per esempio Bellini, di Sbustab, senza il cavaliere.
3: Alla donne?
2: Naturale.
3: Che capita il secondo, da che la investitura, scusate, si va avanti?
2: siva dell'investitura foni quels candidats an sets part a l'urden la sera Elena Chania an seman ad il desiva la domenja ins vol ur ad ins fo mesa an seman culpival che li mutecci nox ischens in a part della baselgia sotto mes directa manche il papa però Vielleicht ein paar der Bibel, Christian, Dalla, Vishnank oder die Lino Notizens.
3: Allora, in diesem Premdus-Dex ist es proprio die Wasserwohn, an die Terzte ein Publik.
2: Ehele, schizont, die in diesem Premdus-Dex waren sie, lug die Bibel, die von Bart, die von den Nicker, und die le erwerten manch, und sie waren ihr lo, oder lugt.
3: Vox ist es er Präsident der Sektion Kuretia inklusive Principati da Liechtenstein, die Orden des Kavaliers der Sancta Fossa da Jerusalem, la Investitura da Caston o li einen li Spezial per Vox.
2: Ja, le ist un il Präsident der Kulturei la Sektion und la Sektion Schweizer Tudestia a Principati. Kennt sich ein bisschen, nos waren gestern gekoiert bei einem Festival, la festa viel importante, nos waren il Kardinal Cireva, waren lugt orda Jerusalem Cireva, lugt erotra dil Antirmont, l'America dil Sud, am finen l'Europa dil Nord, waren tots blere lugt a kochi Festival schon nox.
3: Was wird det chi ke Orden vo parte la Baselgia Katholika no Platzes 11 piuttosto la wart konservativa della Baselgia ni della Baselgia moderna.
2: Akele in a greva do mondo per me perché ci par becaint an konservativ et an progressiv nox ischens na lengia Katholika. Aquella è bec strancia cattolica, ma ben legge cattolica si plomancia. Non so ti nani vede aquella. Allora, in dati ben aquella discussions e anche conservativ o progressiv, non so ti nani si plomancia ci vede da deser.
3: C'è status alle i orden da cavaliers?
2: Natural e che forza c'è exclusiv. Und die Kavaliers aus der Engelterra, die sind mit der Wand, die natürlich die Kavaliers, aber aus der Nase wie ist ein bisschen offiziell. Der Status ist pittost modesta dat, ad humilitanz in nos moto. Oder pittost ist er ein bisschen più modest, ci muss auch fos in Kapitalism nicht der Kalasiosis. Die Fiesen zu setzen, previa. Aber er noch ist uns ein gar kein Stang, es Zoters.
3: Ein Graz Vic, Aron Bellini, per Kalimbista. Es ist Davos, so weiss ein Gugentang Davos. Kannst du ja an Donci Vox wetzel ein Kajung da Portarin, Mantel Alfa la Krux da Jerusalem? A Kura ci Fajetzkin?
2: Kelle ein po' different, dependent, natürlich, die Kulturelle in See, also noch zwei, per exempel, se Muster, so ein Platz, noch zwei, il pellegrinare a Zitello, vanza però senza mantel, si va vanza il chapetel co ternux, dall'investitura a degna. Però sin svot in spol far part u bleres chosas antil Schweizer, der antil exterior, ad sin portes portar fich fich savens sin sles.
1: Aron Bellini, die Orden des Kavaliers della Sancta Fossa da Jerusalem, en diskurs con Andrina Caprez. Sin rtr.ch sot il Cavazin Cultura an fleise fotografies dils rituals dallas monduras dils cavaliers a dallas damas.

0: plevons e plevonessas che vengono per noi al Grischun. Encins han da pli agit il son spirit ad emprendere un romanzo, autors forse meins. Per jetzt ad da pli vaios. Se persone a terras jastras vengono in Svizzera, ce portano per noi. Exact, specialitats culinaricas. A quei bu autors e plavons vengono da terras jastras. Senza quals plavons, dessi gleiti ne gin priedi, ne gin a messa. Persunas indigenas, romanches, che fan quella lavur, vengono ad ina pliscarts. Il nie film dils contrasts da der ter data dus plavons ad ina plevonessa ina faccia ad ina vush. Inde dels ei saci ve lavor che arrivaus da l'India a sum vich. Quella ein crescer per sia patria, lusa metta el vidil cujanà.
1: Quel porta a biara gordiences da mia famiglia, della mia patria, se giro mai.
2: Magno, con pesce hai la combinazione.
1: Il mondo delle spezzerie. Io ho sempre scritto il mio linguaggio, plus tudesh, chili, curcuma.
0: A sto esser che plavon dall'India a bujen mel da viuls, le spezzerie se samflen un ademein en tredi scuppes melnes da mel da viuls. Malgrat che el viva a lavura el iester, sappi egli che la Svizzera, la surselva, segi cicei miraculous.
3: Die surselva usa nus vender biarsons e usa schon di, die sco in a seconda patria, sa eu di, in a seconda patria. Gli si sente il bain che ho.
0: Asci è sur saci della pleif da Sumvic. E da Sumvic è salauf, leuesi Adam Pradel dalla Polonia, casur priu la pleif sur ses. Cui va pi lungac agen il scartens della pleif sur ses ed el am flau in num nader comunabel, raquenta sur Adam.
4: Die Leute von Anfang an wollten mit mir sprechen und die sprechen auch zusätzlich Deutsch. Und ich war hier gekommen, ich konnte schon Deutsch sprechen und ich habe damals die romanische Sprache ein bisschen gelernt und weiter ein bisschen gelernt. Aber wir haben gesehen, wir können uns verständigen sehr gut auf dieser Ebene, auf Deutsch. Dann leider, ich verstehe die romanische Sprache, aber so frei kann ich leider nicht sprechen.
0: E tutti in amfle il romanzo e Platz Terrell e la liturgia, per esempio, con orazioni e canzoni romanzi. La davosa fermata fu genuse una lignadina bassa ad Ardez, tirina plevonessa, turicesa, che di scuola romanzi scoscia la fuscarsi da sì col romanzi. Marian Strupe e gletti die gens plevonessa d'Ardez guarda eftan. A vonna è la stada di Cial Mexico. A copo mai, se cantata ad Ardez?
5: Devo no vans a Mexico leveir in un lö in jo c'è sono un peinestra a dinamo. Ed è leva mo ben restare in questa esperienza de interculturalità, de essere un tic estra, eh? Ed imprender in una nuova lingua.
0: Raquenta Marian Strup, sperto d'est, spagnolo e franzos, a sconzaude, di scura ella è perfetta romanz. Se vi interessa svegliare, vi leis udì, a surtutte vasede pli da Marian Strup, Adam Pradella e Saci Velavor, lumerei il film da Isabel Jäger, Il sogn spirt sa e romansch, della valur, della lingua en baselgia. Vence cium vergaulas ciuns in SRF in, nis in play, RTR. Adostir in legn. Scoils films de Da Vinci Code datte al plaiz in via quella ga in pign legn. Motta clei.
6: Ci es quai. El dorma ant il crap. El zinsömgia ant il fluor. El sdruaglia ant il bestia. El sace le sdruaglia ant il uman.
0: Ci è quai. Vus vese un in mumenet bede, da studi già a cica Arno Arquint a dedicau su plaiz in via.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Questa findiamma è puspe in una findiamma prolungida, con le lunghes processions sillas vias. Sa, scha to quals che sesen agli auto en colonna, san a chi che ande ingrazia quella findiamma. Arno Arquint, che è teologo, psicologo, scienziato de religion, con suo plaz in via.
2: Chi es quai? El dorma ainti il crap. El s'insömgia ainti la flor. El as sdruaglia ainti la bestia. El sace le sdruaglia ainti l'uman. Chi es magna con quist el? Magna es il spiert. Gratulazion a to quest ci anciatà la soluzion. Magna nun es quel spiert ci sumaglia ad un linzöl alp e ci improva da far temma in un cestè vegl. All'incontrari, il spiert ceu manai fa curagi e dà forza quia ed ossa. No festeggiain in quis dis cinquaisma. La tradizion quinta c'è Gesù zamosà da vossia morte e resistanza ad una derce a sia scolares e da ses amis. Ma da vo l'ascensione non era el na più proes. Es an civ gronda temma e da sanzo paz. E l'ora, 50 dis da vo Pasqua, il grond müda meint. Es un nüts or da lur fores e dan quinta plein plagiair e con gronda persuasion dalla buna nova, da d'una vita in pace, contentezza e comunanza. Quist non es be una bella istorgina d'un temp fin già lönch passà. Minciun da no a fin già pudu far e po far mince momainder c'è da nov quist experienza indescrivibla. Naturalmente, no eschen un psicofisicum, no vain un corp ed una psiche con emozions ed impisamainz, ma no eschen amo bler da pü. No eschen nempe essenzial mainz spiert. Il spiert es quai ci fa orda dalc mort un esser vivaint. Il spiert sa transformar temma in curagi, deblezza in forza, escirdüm in clarità. Scho no eschen attents, podai no far l'experienza dal spiert mince mumain de nosa vita. Elles l'energia ci ens possibiltesce de viver, mince mumaint nov. Elles la forza ci fa ce nos cors batten e ce nos pulmons tiren il fla. Il spiert fa ce no eschen in somma. No eschen spiert. Esser uman vuol dir, esser spiert, ci ses consciaint, dass eis ves. Eu es gevusch un allegraivla e pajaivla feste da cinquaisma e la forza dal spiert vivaint.
1: Il paz in via da Darno Arquint, che vos un fleis è e la quotidiana da vendergis, nis in play RTR.

0: treis plevons e plevonessas vegnan purtratrai els contrasts. A treis historias personalas statan el focus dil arch musical, a quei en connex cull'orgla da Baselgia.
1: Allora, non es bei in Baselgia, non es mai stat neanche l'idea de più bot, e da qua in aere drevi per mai personal, ma c'è un canale per YouTube, e non fec sull'aktiv bler, ma uno ce l'ha metta in su al cin, e improvare un po' mes stil, più tard forse il mes agent stocks, per se posso metter su. E per mostrarti non es bei corals e lungurus, e poi suonare un po' più interessante con questi strumenti.
0: Sper il giuven fan d'orglas da Jenny Vons, Marcel Schächer, la l'emissione veni appleit è il construider d'orglas Roland Koch e la cantadura, pianista ed organista Franziska Stählin. Sia specialità è bomo d'embalì survegge si vins con tuns d'orgla, ma bene è con sia vusch.

0: Da plida dels treis gest suenter las nov. A con quei es nus a fin da vita e creta da dots. Il uorden dils cavaliers da la Sontia Fossa da Jerusalem, quei uorden a ses rituals enstai el focus da vita e creta. In uorden camiceton ed a combatter cum pregiudizis, sco Aaron Bellini che indils cavaliers dil uorden gi.
1: E io credo che molti di questi pregiudizi sono forse in senso di una secta, di uscenza, però che sono luoghi che conoscono noi naturalmente, ci sono dati più giù con noi, e sono diventati naturalmente naturalmente on conoscono insomma più la Baselgia cattolica, perché gli altri naturalmente non sono più con noi, che ci facciamo noi. Però c'è da clera, invece c'è fuori che il tutto è molto buono, Chosas cristianas.
0: Per quem prova il uorden d'andi o elas regiuns e tirla lleut per mussa a declarar ce kins fa, a da cocins drova ils cavaliers a las damas.
1: Sainza nox, vesi lis cristianas fitch grif, ang blir pi grif, ce che ci lonchon. Ante las teras sonchas.
0: Grazie al fetch per vies interess, in a biala domenja e bialas chunqueismas, io son Claudia Catoman, sin su di.
2: Vita e Creta.

0: Las novitats da RTR.
1: L'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa jahre in Chesti. Qua in connex con in delicta taglia che ne finus ang bitsta public. E la palma d'aura can va queston en la Rumänia. Qua in dusels tema sozza las nov. Al microfon Urs Müller, BNG. L'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa jahre in multa da un 1 million francs per via da omissione fiscale. Quai rapporta la Sonntagszeitung. Quella si referisce ad una sentenza dal Tribunal federal, che sei avant maun alle gazette stata media. Questa procedura ne sei a bit stata inconoscente per qualche process fiscals ne sei in bit publics in Svizzera. Konkret, Naja Vincenz Bic deklarat 3,4 Millions Francs in sia Deklaration de Taglia. In connex con l'acte d'accusazione della procedura penale currenta, seien dats en el pagament suspectus. Vincenz stat davant ricira, per quai cal seia senricisco chef della banca ter vendites de firmes. La proxima procedura d'appellazione è la vust. Der Tiers de la Cha Salva Washington eine persona seta in turn, coi a comunicare il Secret Service in la plataforma X. La persona se sa avvicinata d'imposta controlla ed aia comenza setar. Las forzas de sigurezza aien sina quai seta giù la persona. Dal setim sa ieri una persona non participata venita blessata. Il presidente degli Stati Uniti sa sta in la Cha Salva dell'incidente. De pli indicazionsuffiziales na dat Yang Beach, il FBI investigescha en chausa. Al Festival de Film a Cannes en ier saire veni surdats ils Davos premis. Il premi principal, la Palma d'Aur, a godignà il regissur rumen Christian Mungiu per ses film Fjord, in drama de famiglia che gioca en l'isolazione della Norvegia. Quai ha annunziato la giuria che venite presidiata dal regisseur sud-corean Park Chan-wook. Per Mungiu è già stata la seconda Palma d'Aur entro il 2007. In Palma d'Aur d'Onur, per sia ovra de vita, sorvegni l'attura americana Barbara Streisand. Il Festival de Film a Cannes agiglieu queston per la 79a vlagiada.
0: La meteo.
1: Oz dati bler sull'eglia l'entir grigiun, a quere dati indite cialires con temperature da 30 gradi. En sur e sot selva dati 29 ed en l'engrina otta dati 23 gradi.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR, l'arch musical.

0: Quai ci fascinesce es proprio ci dà usce blers aspects divers. Il design fisico, il design musica, il design liut. È stato discutar con organisti, con la suprastanza delle baselgias e design lavors da man, con line, con metal. I design elettric, ed elettronic, e questo è proprio affascinante.
1: Da spera la mia carriera come solista classica senza microfoni e qua schon. Ah, ti sto sbaffando tutto senza. L'instrumento fa la fortezza, fa il piano, fa tutto.
2: Trombette si può fare 10.000 sono tutte le stesse. Per oggi è proprio minchun completamente differente. E due si vanno esattamente le stesse. Questo è molto interessante. E sono in una città dove plenisce le orgel, tutte le giardine, fino a Bern sono in stato a suonare. Da fatto a London è potuto suonare in orgel. Il tono è completamente differente. E ti è minchun le stesse registre, è tutto differente. E questo è un punto che fa più lontano da giaire. Tu sai, egale se tu vai, è tutto otter.
3: In Zembel cul Konstruktur d'Orgels Roland Koch, el juven fan d'Orgels Marcel Stecher i la cantadura pianista ed organista Franziska Stehelin ens dedicaina durant queste mission all'Orgel de Baselgia. Un instrument, drei persones i usche er drei perspektives in connex con quel. Mes nom breide net, flott che vosche terrazze de la partida.
4: L'arch musical.
3: C'è fine somme in Konstruktur d'Orgels. Questo è essere organista di una playf e c'è es qua ci fascinesce vide questo instrument. Quai domande ci no provando a rispondere durante la prossima ora.
2: Ich bin Marcel Stecher, ich bin 9 Jahre alt, ich bin 10 Jahre alt und ich bin 30 Jahre alt. Und
3: arrivare Rivapro, questo Instrument, ist ein Juven in Gedinais, proprio per casualità.
2: Ich habe ein Dich, ich bin lungoros, ich bin in casa, ich habe YouTube, da bin in der X in der ist nicht proprio ein interessant, ich habe ein bisschen zu sagen, ich habe ein Instrument, ich habe sowieso nicht interessant, ich habe eine Ade. Ich habe alle Klagen, das Instrument, das Funktion, das Fatto, nur ein paar Mal, ich habe gesagt, das wird ein bisschen, Und ich habe gesagt, was soll ich rein probieren? Ich habe eine Domanda, ich habe einen Mann, ich habe einen ich habe einen Mann, ich habe einen Mann, ich habe einen Mann, ich habe einen Mann, ich habe einen Mann, ich habe einen Mann, questo è il mio amico, questo è il trenare.
3: E dopo aver potuto provare ora la prima ada in Orgel e Marcel Stecher l'ora giusto andare via in modo un po' più intensivo.
2: Nel mio spin ho avuto un keyboard per imparare. Ho cominciato a provare un po' di corsi, un po' di quali c'hai. E per caso era lì stesso on, avevano fatto con la scuola, avevano fatto in cultivin. E allora ho domandato, e cominciato a suonare Orgel, potesse non ce l'abbiamo per ora a suonare Orgel. Ora sono io con l'organista, io a scuola, a suonare un po' e poi una pezza ce l'avrei declarato e tu hai acquisto la clave, il spazio. Da spiegare sono possibile per me in una in Baselgia a trenare un po' da per me.
3: Cominciando a dire in Baselgia a suonare e badava era svelce a suonare questo strumento porta con sé e rinno c'è la sfida.
2: La prima linea sarà la coordinazione. Tu puoi suonare con due mani e due pezzi separati e tu non sai che il regista stia la pro. Tanto rein, dass du immer mit dem Register ist schon dann die Koordination ist, dass du ja extrem leer. Aber in total, also die Schreibgriff noch nicht lange.
3: Und per poter koordinare dus mans e dus pes, a Marcel Stecher lur er cumanzà col temperatur ures d'Orgel. Pel moment fa il quai pro Pasquale Bonfitto. Per el, in grandius magister cital meiner in avant.
2: El non dice, du stu a prendere quest qua fino alla prossima anno. Li stu o schwarz, schon alla fine al chatter. Ich kann es lieber fahren, es für mich nicht mehr agreeable, als in Gündin, wenn du stehst.
3: Es ist lieber im Postüter mit der Cerne der Literatur. Das ist alles important für die Jugend der Dez. Und causa der Lese aktiv während der Szene der Musik instrumentale, la, mit der Klarinette, influenzierst du in quel Mund, das Sonar Lorgel.
2: Mein Stil ist ein bisschen püent, Bien, ich bin moderner, ich bin Musiker der Film, bitte. Ma io sono efficient corals e marci da quella. Questo ormai è da delle musiche da ora che essere stampa in tal c'è.
3: I cina marcia tradizionale scritta per musica da zoflar po nir suonada er cun in orgel mossen giust als prossims tunz che notat lein. L'organista Sara Brunner cun ina marcia valesana fitch cun c'è.

0: Marignon. Ina marcia ci tocca pro il repertori de bleras musicas instrumentales. Osco ce no va giusto du di, to tenor, pro il repertori d'organisti e d'organistas. Era l'juven de des novons, Marcel Stecher de Derdez, suna mince tantienti ina marcia cu l'orgel. Depü del l'juven engedinais cun grande passion per l'orgel l'ura più tartamo.
1: RTR, l'arch musicale.

0: Perche simil clinch possa resunar vola aier, lein, metal e naturalmente cer persunas che pisseren per la construcziun de l'instrument.
1: Es un Roland Koch, habitesch a Martina e mia profession es construider d'orglas.
0: Tenorel in Mönster ci contegna in bummes dül d'esser creativ ed ingegnaivel.
1: Ed es bler lavur manuala, schis construisce un instrument o schis pulisce un instrument, quas lavur manuala. Moi deser lavur d'art, schis talur el clinch, schis met ein las flötes, ci lascia lui per la creatività. Quas un schis, quas aspets.
0: I riva a quest mönster ci pretende differentes qualitats es Roland Koch beper cas.
1: Einer hat la matura a Tavo e l'idea d'era da stübtjar, mo aveva era d'una cia una alternativa. Tavo la matura n'ha fat un on tante reint, en a lavora in una casa da vacanzas per gruppas. La sa e d'una era discurius un qua cis les far in vita e mai an d'una fascina as instruments aveva in preis sonar l'euphonium e loro ne sonar sul bass e con la musica da juventude da voi con quai era un'idea da far un gersonati per far instruments da tola ma là deren fin già quella iata con c'è dera juven was chances da lavorar sul manster deren fitch pitchens e na verdà per alternativas una fus stat da far un gersonati da construzione da clavazins. E anche in quella gruppa, cioè noi avevamo discutato, era una donna e ella ha detto «Ah, ma cosdrin quel lavoro in una fabbrica di clavazzini e qua è molto lungo, qua è una listessa». Ma oggi fossimo un strumento interessante e con qua c'è l'instrumento contiene anche blers aspects diversi, pareva qua è molto interessante per me. E allora ho cominciato, ho già suonato, qua è 4 ons e... Sun resta prol man ster più mein a düne.
0: Nö be simple man resta, din per se resta con grand engagement. Realizar un instrument nov dovre nem pe perseveranza e der temp.
1: In una construcción nova pro register ci des ein til orchel mette vant in tuon 200 ures. Qua vol dir si sa un orchel da Dann dies Register es quai 2000 Euros quai un on per una persona un pa de pü e la lavur es manuala.
0: Lavur manuala ci fa clingiar prunas de baselges cu musica. I de minchüne de quelles tunen pa oter.

0: In se ha un orgel ad una de più sco un register. In Engiadina da un per orgels ci han trais registers e l'ora vai a su fin 30 registers o se. O l'orgel del cestete raspo la 44 registers. E loro dai morti, spero più grande.
1: D'una parte differenziano gli strumenti tenor loro grandezza. Per costruire un orgel nuovo è però molto importante sapere perché è dove c'è l'orgel ben dovrà. E così vengono loro costruire in modo differente.
0: Si può mettere un registro che riflette un po' un orchestra. E qua è loro per un orgel da concerto, un po' più il caso, ci spiega un po' di questi registri. E ci dice per cantare loro questi registri ci portano o ci hanno un fondamento, ma i registri ci stanno da bene. Perché loro meno loro la liuta tra le canzoni e ci stanno qua ci venzionano loro dai un po' meno stessi.
1: In Coral della Spada, a quattro voci con accompagnamento d'orgel, nella città entro le profondità dell'archivio di musica di RTR. Orma da lot a te signor. La rola del chant qui è soprattutto del Cormas d'Ozuz, sotto la direzione di Ludwig Morel, in una registrazione dell'anno 1955.

0: Ja, sun la Franzaischa, ni la Franzesca, ni la Franziska, ste Helin da Basilea, oriunda Mainz. Sco organista e cantadura, vai in a specialità, io sun l'orgla e in medem taim cantli au solo. Normal Mainz su enter il priedi, preni au en toc per cantare e io fec la campana Mainz me stessa.
1: Cantar solistic e d'accompagnare a sez vesa cu l'orgel in mince casa alt special ci nas dode nu scheblers cultivins. Per la cantadura oriunda de Basilea, Franziska Stehelin, ci des actual manch organista i la Val Schons e din tum giascia da d'ora per o alt ci s'inclea da sai.
0: Sco scolasta da cant vai a dina gi dames scolaras. Ena suna l'accompagnament, ena suna ni canta la melodia per gida e qua era mo un pass logico che sai era fa senza in scolare.
1: I per surnir in impression de questa combinazione de vus e tun d'orgel tatlana giuste in simile example. La prima aria or de la Schöpfung de Joseph Haydn. Welche Labung für die Seele.

0: Els tuns, che vo vaiva giusto du di, sun gnüts interpretats de Franziska Stehelin. Scocciantadura ed organista nan imbelischla als cultivins be cun tuns instrumentals, din per se cunciant solistic. Rivarda de egualizar, vusch e accompagnament sia per part schon in paina sfida.
1: Il pli grev è che las orglas è in sini nen paura ni in il cor e cura jeu sun l'orgla mia bocca e enviars la prait e bo enviars la liaut. E quai es in difficoltà. Jeu en provel da cantar en pau enviars il planceu. Quai dipende da mincia baselcia quai autor.
0: L'acustica variesce tot tenor baselgia. La segua del genere del stocks din cultivin sia proella però più o meno d'una sumlianta.
1: Per solid va in concept all'entrada in toc festiv, dic leo, in toc per se rimna, per se concentra un po', era da un po' patetic forse. L'uso entro priedi eba in cant solo, quiet, quei l'idea di splevons, che la liozza un po' pensa il text il priedi, o c'è che il plevon ha detto. Eba alla fin fece leo in toc da movimento, da ritmus, da saltare. Era.
0: I usci in toc da sot, su un acu l'orgel da baselge, tatlaina o serno. Per Blairs forse piuttosto tunz ci scolie con una cappella populare. L'organist Jörg Perron mossa però ci pogner fatta musica da ball e con l'orgel da baselge.

0: L'Alemanda, in sot popular, ci des qui a gnu interpretà cu l'orgel de Baselgia. L'instrument ci sta in il centro de quest'arch musical. Trais persunas ens dan in invista in lur mont in connex cu l'instrument. Una de quellas l'organista Franziska Stehelin. Per ella es sia rola in Baselgia fitch clara. Esser musicista.
1: Schei eu sunes il bo. Lura mas eu bo in Baselgia. Mia creta quesenta eu in la natira in ora d'ora. Sco turist moni eu adina in les Baselgias per ce c'è les Baselgias an in certa atmosfera e in una bellezia dall'edifici e tot. Aber mia creta non es in Baselgia durante il survecht di vin, lura sun eu mo be la musicista. Aber per mai es la musica era in a forma da comunicazion con il divin.
0: Sper piserar per interludis musicals dette naturalmente mo in otra part centrale pro la lavusco organista.
1: Fece importante esta accompagnia il cant come in aivel. Qua è per mai sco panda mincia di il stox solos per mai sco musicista qua che è interessante per mai. Accompagnia il normale, la base, da tot.
0: Ma er pro questa part da base dette difficultats.
1: La sfida è ancora i plevondi sis strofes. Lui va e mo la musica d'accompagnamento, forse la prima strofa, e lui comincia a tornare e si greve senza blinds da non perdere il dumbre delle strofe.
0: Dumbrare il vers del singolo scorals e lui era avere la survista di tutto il scorals ci dà.
1: Il problema è che in il codice da canzone state 7-100 differenti canzoni. Quei una massa, io non conosco naturalmente una grande massa di quelle canzoni, ma è dato ad una il momento che il plevon vuole avere in una canzone, che non ha mai udito, né mai suonato. E cura qua è mo 3-10 avant il survecht divin, è qua già un po' un stress.
0: D'una vart aver uno celeade in pasquitch per poder cumplir pretaises, de cele vart però sporge la lavur d'organista e la libertà d'esser creativa.
1: Io prendo savens tox da piano, da clavazin, io prendo quel tox e io patraccio il cofà per suonare quel tox sull'orgla, in un sabò, suonare fetch svelt. E io sto adattando il tox per suonare tox per il clavazin era sin l'orgla.
0: Usi un tox adattato per orgel dai durante i prossimi 6 minuti er per voi. Lied ohne Worte di Felix Mendelssohn. Arrangià ed interpretà da Hannes Meyer. Originale è questa sonata nuda scritta per cello e clavazin.

0: L'art musical. La musica è il center.
1: Otskul orgel de Baselgia in il center. Roland Koch de Martina es constructur de quist instrument. Ins per construir orgels novs tocca er el mantenimento d'exemplars existents pro ses manster.
2: Qua es una gronda part pulir orgels, mantenir as orgels qui existen. Mincetant ai restaurazions, neus obleras, oz indi. Avant 40 ans, dero sche una gronda fase, ci sa restaurables orgels. Las lavurs deren no sche bunas, hai ci sposa, mantenir qua ci deren nu fat. Mincetant ai amüda mainz, pro orgels, o ci sa giunta un register, o ci smüda ora un register, ci spensa mai fis tu belgi. Si svessa mo un otter clean scheint die Lorgle. Il wurde splanisesche i vare contraps ci sunna disposizioni. E ce ci fa segnir.
1: I din special in quel sector de lavur sia in mince cas de vantage si sap cer sunar in pal instrument.
2: Si sa un pa in idea de clavazin, sonar al clavazin o sonar l'orgel. Jüde qua

0: Ei, in special ci si fa un tenniement, ci si va a donare l'orgel. E da un'idea sco che l'orgel vien dovrà e c'è ce l'ha da far, ma in non è una premissa.
1: I dert ad l'ar musica da d'orgel non è alci ci si ha da far per forza per poter praticare il manster da constructur.
0: Da clar non ta che bler musica da d'orgel. Ma ho sen schon un petox che ta che moient si desi in un concert is per esempio tox de Padre Davide, tox de Lemens.

0: RTR, l'arch musical.
1: Il giovane de 19 ans, Marcel Stecher, comincia a quintar d'orgels de Baselge e sbada ben subit che arde per questo strumento.
2: Sono in stato dove plerisce gli orgels, tutto in giardino, fino a Bern sono stato a suonare. Da fatto a London hai potuto suonare un orgel. Il tono è completamente differente. Se tu ti sminci agli stessi registri, è tutto differente. E questo è un punto che fa più lontanare. Pensare, egal se tu vai, è tutto otter.
1: I conir de dun lue cella provar ore es lasciar fascinar dels differents clins d'orgel passa mince tant el temp scol vent.
2: Ne nu fin già c'era, per esempio, io Glarus, c'era ne ada, so vers la val eintix ne ha, na ir nu la clav per poter resonar sono i de ton les dudes fin les traise bonura. Anzi, les dudes in mesi fin les traise bonura sono artras, es son urares. Però penso che ti has qua che perdes via. Per me pareva che avessi suonato in 2 o 3 ore, ma non mi dicevo, con poco a essere.
1: In mincetante, in vlida Marcel Stecher era il tempo con provare ora ed arrangiare svesse tocchi che ti piacciono. Dopo un tempo, possede in agen orgel elettronico e con quel, al tantarotter registra in arrangiamento di Down by the Sally Garden, che l'ha fatto svesse.

0: Transcriver melodias e tocs con chains de tot gener e tel sonar lura culorgel es als tel juven organist de derdez Marcel Stecher fa ficient. Per el es a fic important de mosar che quist instrument nen ein somme nö d'una de star in colliezun cu la baselgia. In belir cultivins es però schon er als tel fam incetant.
1: Per ciò che per se gli rein per un mind con qua c'è una sono mosche extrem bun con corals, c'è una modina ba fa di ler note per sto con questa clave del bass. Però è nato schon mi c'è tante ne ha da da detti do mondo e nach dem se guardo oder wie dann l'ultimo mind più c'è in più bler se sent c'è una ci do mondo la pozzole sono insieme con letta mosca e la farò il corals e armes interludis la spera pro
0: I quai da allora er uno c'è la reazione pro la liot.
1: Als primes sono un paar stut, poi ci pensi, ma un juvenil scu tu co poco esser. Però ich pensi, se il tem da zin disa, quai schon più cönc, da schon de più juvens ci volen zun acquire instrumenti, das nü più normal find ja.
0: Più normal, il lura dai tenorel giust er curaggi ad otters de provar ora l'instrument.
1: Da spöche ena cumanza colorgel, zan mo bes, pensa, oh, is mo interessant, cos instrument nu vesa cret. E nao se il bler, son bot mince domenge con una collega, ce ventra tot l'engedina, son ar orgel. Da spöche no vain conosciu, al dit, oh, cos is interessant instrument, e ves er ent. E ad improro, ira te lar con te. Er mes frar, fosse con 7-8 ons, ce la, dicis, e letter mai gest son ar orgel. No cumanzao se con clavazin, cuc les buona vonda, vol mi dar son orgel, erel.
0: Pasiun pa l'orgel. Quais als che Marcel Stecher ein mince cas. Sper el, an erel constructur d'orgels Roland Koch, ila centadure d'organista Franziska Stehlin, datin in vista in l'urmont in connex con quist instrument. I reguard il futur de quist instrument con lungis d'orge, an tots trais express lur gevüsi din pisa mainz.
2: E kreitsche als orgels restaurant, amo un per ons. Meisera püde mantenier oder müdar fabricar in turn als orchels quai quasera üne part forzenier ein paar de main qui in schwizer weine la fortuna chel sorges wenn in man nüt weiter bein in otter bei eis is a finge au schierche an ein paar malura mince tant i quai va so bitche schines mantenier l'instrument po quai ihr weiter schwelt schines po bi sonar sin quel
3: Eu già vigil per la musica da Baselgia che Minchin trova in se c'è che playa del quels che fan la musica era quels che auden mo.
1: Va forse con un oraglia più aperta verso questo instrumento. E faccio il vino fabbricare in avanti, il vino in avanti, poi c'è quasi quell'instrumento che viene fabbricare più lungo, sento che il mondo, quindi in un esbe Baselgia e corals ed esamo bler di più.
0: I giusti in questo senso leina osamo in per ultimi stunts de Dorgel. Musica or del film How to Train Your Dragon. Stat bain, i fin la prossima, mes nom, Brai Dianette.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: L'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, sto paiare in Ciasti, quai in connex con in delict taglia che ne finu sang bitch da public. E da malix brige giù in a casa, persones ne vignan bitch plessades. Qua in dus las teme sozza las diesch. Al microfon Urs Müller, bienvenuti. L'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa jahr in eine Multe da bunmein 1 Million Francs per via der Omission Fiscale. Quai rapporta la Sonntagszeitung. Quella se referesce ad una sentenzia dal Tribunal Federal, che saia avant maun alles Gazette stata media. Questa procedura ne saia bitch stata inconoscente per qualche process fiscals ne saia bitch publics in Svizzera. Konkret naia Vincenz bitch declara 3,4 Millionen Francs in sia Deklaration detaglia. In connex con l'acte d'accusazione della procedura penale curenta saia andata in il pagamento suspectus. Vincenz sta davant recira per qualche al saia Senricisco, chef della banca ter vendites de firmes. La prossima procedura d'appellazione è la Wust. A Malik sa ars ir saire in a casa, quai a comunicia la polizia cantunala. Persones ne sa in bit finides blessades. Per motivs de sigurezza sa in era abitans de casas vigines finits evacuats. Suent redund 3 ore sen els pompiers pudi stizzar il fieu. Da cocchia brigiana sa in bit inconoscent. Per via della formazione de film massiva sei la via cantonale stata serata pli resures. Nus mentre la guerra in Ucraina, la Russia da nova maina taccia la capitale Kiev for dall'aria. Dalle attacche con drones e racchettes sein almeno 2 persone venite smazzades. Redunt 60 ulteriores persone sein venite blessades. Quai ha comunicato il presidente della città Vitali Klitschko sin Telegram. Pliras chasas ed in a scola sain vinides toneggiades. Ordavant all'armada ucranaisa avertì che la Russia podes er utilizar raquettes de mese distanza del tip Oreshnik. Ed anche in a novitat della Formula 1, George Russell e Mercedes parte per la terza giada in serie della pole position el Gran Premi del Canada a Montreal. De sper il Brit parte ses colleghe de squadra Kimi Antonelli or l'emprima riccia. Ils Pilots der McLaren, Lando Norris ed Oscar Piastri parten ort la seconda riccia in la corsa. Ordavant a Russell già grignà la corsa da sprint avant Norris ed Antonelli. Il Gran Premi del Canada comincia l'ora questa sera alles 10, temp Schweizer.
0: La meteo.
2: Ozza di Blair sull'Eglia in tir grigiun, a cui era dat in dita cialires con temperature da 30 gradi. En sur e sot selva dati vence 9 ed en lenge di note dati vence 30 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Mes di, mes radio.
3: Al program Rumänisch in Domenica de Cinquaisma, quasi una bella fin d'anno da stet de tutte le due Svarts dal Salz, Flocceses e Rozzi in questa zona. Mio nome Tobia Faler, già vision event una bella domenica con Gersulai, Piglie Pacific, Giodella Bellura, gli stessi nostri recettais giusta e gli stessi cessi giusta vil tambascer, sprenzis che cacciò sa bella.

0: La fin d'evna col program rumänsch, ter nus vo quei prossima mensch giusta pel jackpot del giu Cicciosas. Quel giu enzi nu per minuts, ent il jackpot sum giader ciò 50 francs, per ciò pudais giau essa ponderir un po' ce plet ce cercens co trais qualitets del oggett cerciò.
1: La ciausa vince vens duvrada da bella aura. La ciausa sa nins prender cun sai. La ciausa sa esser compacta.
0: Al giu Cicciosas giuvens giusto scu prossim us regalens però il prüm de tot una tazza. Nempi la tazza da RTR a quel cinciots anniversari. Alles dude gemets vegnen scu d'una las gratulaziums e però vens clapo cinc gratulaziums inscrit.
2: La cupina. Presentado bogna in giardina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognaingiardina.ch
0: Valerio Casud da Falera può festeggiare oggi l'anniversario di Dejans. Er gratulò vignoz zia vegiantir a Dominic Koller da Ardez. El vignoz vince cinc. Patrick Kohlenberg da Pani può festeggiare oggi a 40 anniversario. Emika Lörcher da Tinizong sur vignoz gratulazions per sia 73 anniversario. E Barla Monego Vensin da Muster ad ella vin gratulò pel 80 anniversario. Anzi, gratulenz ad els, tuats, zia vegiantir, regalenz al prim usa la tazza da RTR per questa domenica da 5esma al 24 meci. Se cognosciais a qualcun ciozza anniversari e ci ves gust della tazza da RTR, allora potais usa telefonir 0800 20 25 30.

0: Hai cinquaisma culcianil rumensch per regalir la tazza da DRTR da questa bellissima domenica de stet. Deu essa al telefon a Nicole Arpagaus. Normalmente stola a sun vitsch, ma el ho dit che l'es al moment giusta sun mises. Bundi, duana Nicole.
1: Mindi.
0: Stai pacific sun mises.
1: In quella bellezza aura san sun sta pacific. Si mises.
0: Ci es fa una domenica de cinquaisma su mises?
1: Ah, nus venim budens ca familia dina de cinquaisma, sven si bia il meglio temps, lu venins a si bia laura a mises.
0: Ah, che cois? Che cois melder custer in colonna su la A3 des?
1: Lecce vai dige.
0: Duane Nicole, ella regala la tazza de dots a qualcun ci ha un anniversari arduant.
1: Ja. Yeah. Also, ja les budien da la scadiola alla Gabriele Mon, si sum vich, ella sa festival si ucum contava, nus divijain to bien ad ella, da sa la grain du da fain viva cun ella. Ella ai e a mises.
0: Sul gli stess, sul medem mises o sul in
1: outer? Na, to den in outer liuk. Also, nus essen mises e la luminezia in tedem, in tevrin, ad ella ai si brai la mises.
0: Ah, ok. Allora non si può probabilmente fare ciao di un mises all'altro.
1: Sì. Yeah.
0: Dona Nicole, noi tramettiamo fisico gente la tazza da DRTR a Gabriele Mon per 50 anniversari. Speriamo che l'ho udito e che l'ho gusto la tazza.
1: Sì, yeah, l'ho
0: yeah. E da voi vi auguro una bellissima domenica di cinquaisma pacific su mises.
1: Grazie a te, Samiont.
0: Merci, Mitch. Adia.
1: Adia, grazie.
2: Presentato il bogn engiadina a scuola, il bogn con acqua minerale, bognengiadina.ch

0: La domenica ans mesdì de cinquaisma nus giuvens erots al cecioses ent il jackpot sum 50 francs.
1: Cecioses.
0: E dots cercens derciò al pleit per un oggett cio quistes trais qualitets.
2: La ciaussa vince vens duvrada da bella aura. La ciaussa sa nins prender cun sai. La ciaussa sa esser compacta.
0: Hai, c'è pleit vegn cerciò. Vos podais telefonir, dir tres vossas propostas e forse guadagnir quals 50 francs. 900 20 25 30 is al numer. Nus guardens scho cocciun a in giovigna oz in Andret, al Tobia Faler, c'è cioses. C'è il telefon. Bun di.
3: Io un po' con la melona d'aua, vaffer melone.
0: La melona da dove? O la gugent melona da dove?
3: Ma le trova un bussi bugien, la gallia mi la chantera.
0: Quelle sono più duces, ne vaira?
3: Sì,
0: sì. Erbumes. La melona da dove? Es può prendere con sai la ciosa e può essere compacta, ma qui non è la melona da dove. Grazie Fitch, sì, dona Venzin.
3: Grazie a lei.
0: Bella domenica da cinquaisma, addia.
3: Grazie, sono un addia.
0: Al giù c'è cioses. Cinque proposte es può fare, 50 francs sum entel jackpot. E dozze sbada, c'è sbell'ora e la liet è probabile cuore. E fa quel ciosotter con forza tagli radio. Ci c'è voglia da guadagnare 50 francs, può telefonare e questo clinge, ma di tu. Al Tobia Faler c'è cioses, c'è il telefon?
4: C'è, ben dica, e dufta, surai.
0: Buon dì, Don Imelda.
4: Io dico la tasca da tenere fresca, also cura la tasca.
0: Oz, specialmente importante, per mettere in le scalandas. A tenere freit.
4: Oh, c'è carne.
0: O carne, c'è ce vuol. O melones de dova, o melones de gallia. Tot funziona. Ha, volens guardarci questa la giusta risposta? Qui non è la giusta. Grazie, Don Imelda. Un'altra volta, bella domenica.
4: Arrivai. Ciao.
0: 50 francs sum entil jackpot del Cecioses. Nos vessens encia. Drei Proposte, die du dir hier fattest. Er hat schon ein Virtu in den Lindes, wollen Sie guardieren. Meine Tote in Kletta, das war Oz, das ist Oter, mit Tagli Radio. Aber das war Tagli Radio, mit Fir, das ist Oter, das ist Oz. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con quello cresce il jackpot del Cecioses Sün, 60 francs. C'è giovenz l'ora da me per 60 francs.
1: Cecioses.

Leonie Byerside, Kurtanzas DG Metz, giusto sco prossimo Gordenswelt sul calendar dat evenements, giusto ziavels Lovebugs.

0: Al program Rumänsch in Domenica vers Gianter e che cosa oggi sent il calendar da occurrenzas per oggi questa Domenica da Cinquaisma.
1: Il calendar.
0: Al Teater Giuven Grischum feuerots Lavoratoris de sia Projekt dat Exposition e Performance a Cuira. Enti quels Workshops ven colio al Teater e l'Arte col tema del Klima. Al Bözaia da s'occuper de quel tema in un mod artistic. Als Resultats de quels Lavoratoris quels ven lura mussos in Giun ad un Exposition. Al Lavoratori de Dots comenza las 10 metz e dura tutta di fin alas 5. Al Lavoratori ven fatta Cuira al Höhenbühl Weg nur.

0: cul spirituels Peter Arecker et Anja Felix Candrian cun sustegn del Cor Masdo da Vignogne. Loro avevano presentato il Cudes e alla fine da qui un aperitif comunival. La vernissage del nuovo Cudes da Cent Il Clom comincia alle 5 in Baselgia parrocchiale La Plaif a Vella. E ci ho voglia di dire guardare Turic, un'opera, per fare quello alle 5, l'avevamo so questa sera al touch, Secretezze da Susanna, un'opera da Ermanno Wolf Ferrari in un act. L'opera avevamo seda il Teatro Stock a Turic, e l'avevamo organizzata il ram del Festival da Operas Cortes da l'Opera Engiadina. L'opera comincia questa sera alle 5. Il Cor Masdo Surawa e il Cor Masdo da Surain centen questa sera a Cuira il concert con la nuova opera Viaspres Romances. Il concert comincia questa sera alle 6 entro la Baselgia della Cruce a Cuira, che è una casa della sera. E da me l'indagine di 5 anni si può aggiungere agli stessi concerti anche una volta a Zug entro la Baselgia Bruder Klaus a Zug Oberville, quel concert comincia alle 4. Ed un concert dopo questa sera era in sella polivalente da Nice. Questo è un concert di instrumentazione nuova, con 12 strumenti nuovi. Il concert viene organizzato e suonato dalla Società di Musica da Nice Tavanasa. Il concert comincia alle 8 in sella polivalente da Nice.
1: Il calendario.

0: La findevna prolungida con le suonde rumenches, oz is als 24 mec, l'impuls de doz, quel vende segna pite dosch.
1: RTR Impuls.
0: Der Zegna Pite Dosch, wo geht's pel Vulair Avair, respektiv pel Straps?
2: Je les gei, je les cei, je les tot. Ein Mang tansch gut tot is oters. Gei or de les Bukes dis mis umfanz cura cieren pi pitschens, da den da ple, da loter pi pag. Na, sabetsch comprar, van in Raps. Che è ons einte da ons or sta dalla mia verkla da betsch du er comprar tot, mincia sfurlita. Che la deccia in a verkla per betsch du er far discussions profondes. In securus oi betsch ple funzionò. Allora vai a tutegna gia da discutar. Sun però per gronda par betsch nei da lomba e va betsch da vert la mia bursa. E dots? «Demai, se te vot gei, allora compra tez, con is tisagen raps, ia dung nins.» Tota negna vot el becch ple, el dovra tutegna becch ple, simple manch usceia.

0: Las novitats da RTR.
1: L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, sto pagare in cestida per mai 1 million francs, quai è in connex con un delicto taglia che ne finus un bec da public. E da Malix brige giù in a casa, persones ne vengono bec blessades. Quai è in dusels temas, ozza la sendisch. Al microfono Urs Müller, bienvenuti. L'anterior chef de la banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, sto pagare in una multa da bun 1 million francs per via da omissione fiscale. Quai rapporta la Sonntagszeitung. Quella si referisce ad una sentenza dal Tribunal Federal che sei avant maun alle gazette stata media. Questa procedura ne sei bec stata inconoscente per qualche process fiscals ne sei un bec pubblic in Svizzera. Konkret hat Vincenz Bitsch deklarat 3,4 Millionen Francs in seiner Deklaration der Taglia. In Konnex con l'acte d'accusazione della procedura penale currenta sei in Dazen il Pajament suspectus. Vincenz statt davant recira per qualcal sei sen recisco chef della banca ter vendites da firmes. La prossima procedura d'appellazione è la Wust. A Malik sei ars ir saire in a casa, quae a comunicia la polizia cantunala, persones ne sei in bici venides blessades. Per motivs da sicurezza sei ne abitans de casas vicines venits evacuats. Il don material sei considerabel. Svent redunt 3 ore sei ins pompiers pudisti zar il fieu. Da cochi a Brigiana sei un bici inconoscent, per via della formazione de fem massiva, se la via cantunala stada serada pli resures. En l'ost al Congo se derase il virus d'Ebola vin avant. Intant sei il dumber di infezions augmentas in Burmai 900. Passa 200 persone sein mortes in conseguenza dal virus, quae han comunicia la regenza della Repubblica Democratica del Congo. L'Organizzazione Mondiale della Sanedat, WHO, parte d'entanto il fatto che il numero dei casi effettivi sia marcantemente più grande, per cui il virus sia probabilmente rotorgia emnes più baut che finus speciale. Tenor la Cruz Cocna è nominata mai di tantos volontari già infectati la fin de mars e d'entanto morts. L'Organizzazione de Sanedat de l'Unione Africana avvertesce che fin 10 paesi africani pudessen essere pertucciati dall'epidemia.
0: La meteo.
1: Erozzati bler sull'egli lentir grigiun, a cui era dat indite cialires con temperature da 31 gradi. En sur e sotto selva dati 29 ed en lenti di notte dati 23 gradi. Ed erli indisdide ciuncaisme dati indite cialires a quera.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 tagnesce il traffic tranter quera sit e Rottenbrunnen.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: RTR, il concert sin gewisch.
3: Presentat a florop.ch. Dulce salits florals con las pralines de maestrani.
4: Flot Cesses Tiers al concert sin gewisch, questa domenica als 24 maig. La domenica del 5esma, fin alle 12, potete dire 3 vostre vostre di musica e salutare a chi ci vuole, gugent, con che musica ci vuole. E da me è giusto una volta la chance di dire 3 vostre vostre, da me è lunedì del 5esma, dopo ne è giusto una volta in concerto in Giavus, scuola una da vendere alle 11. Al microfono sua compagnia, verso Giantier, al Tobia Faler, Giavus, buon divertimento con il vostro programma di musica. Vos già vis de musica per gli gugenti incontri da vende d'ossa, non lo cent, venci, venci cinci trenta, la slinge summa viertes, chi ci vol po telefonir e col già vis de musica potrai essere giusto a salutare qualcun questa bellissima domenica d'estate.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten, che cosa il concert sün giavüsch. Il prüm giavüsch de musica da dots, quel vegn da Savognin, da Claudia Barandum. Bundi, donna Claudia.
1: Bundi, tot si sembl. È da giust, pil giust l'occasion da gratulare a mia figlia Nicolin Barandum, ci vengono 36 anni e Nicolin sto in te cappella. Gratulare, ci avete tutto il buon per l'avvenire. E ci avete musica, Nicolin, avendo 20 anni, su me con Nicolin, da cappella, e da San Mignum, al concerto di Tottenhosen, avendo 20 anni. E adesso ci avessi con gente, non ci sono di Tottenhosen, e ci avete Nicolin un bel di anniversario.
0: Nus sperenz, ce l'ho udia, questa gratulazione e ce l'ho do a simpustut al giavis de musica. Nos vens misent, di Tottenhosen, tage vi dise. Grazie a donna Claudia.
1: E già vis... E non la musica.
0: Fede tot la musica, qual osser di Tottenhosen al più importante.
1: Parcels cento... Senti quattro messi in balcum.
0: Parcels cento nais, Oden era un po' in qualcosa della musica.
1: A questo sum come, questo è l'istesso.
0: Forse Oden qualcosa in otter.
1: Grazie.
0: Donna Claudia, bella domenica di cinquaesima sul balcum.
1: Ciao.
0: Adia.

Die Totenhosen, Tage wie diese, Giorgio de Claudia Barandum de Savognin, ci passente questa bellissima domenica sul balcon. Ella saluta con quella canzum a sia figlia Nicolin Barandum de Chapella, ci può festeggiare oggi anniversari de 36 anni. Che cosa il concerto in Giavus in domenica de 5 aisma? Vus podais dir tres c'è musica c'è vulais, c'è c'è tenzela, sunenzela, al numero 0800 20 25 30.

0: Voilà, che cosa era Nico Santos con la canzone Rooftop. Vostra gleis il programma Rumänsch con il concert Sün Giavüsch. Il prossimo Giavüsch de musica viene da Schluein, da Anna Maria Vincenz. Buongiorno an Anna Maria.
1: Ja, benji. Ich sage, wo die Pflege benji de con la sua rascau, aber ich bete da dinne. Ja, la linzeritin, ich habe mir cara mitja, a Jon, a de Quera, per mia famiglia che è per tutto intorno, che è buttato il teclato tutto il radio a mangi, a tutto questo che non conosce mai, principale va un insalizio in falera, a tutto questo, a giovisci a tutti una bella domenica.
0: E tu hai una domanda, perché non giovisci alla più buon dì, venci per solo zündisch?
1: No. Sai, quando tu per dici di me.
0: Dici già buona sera, se vuoi zündisch.
1: No, io ti Silvia, hallo.
0: Hallo, hallo. Qual è il figlio? Don Anna Maria, ella ha intervistato musica, noi mi sentiamo sempre una canzone da Céline Dion. Ci sono note partecipate dal 1908 per la Svizzera al concours Eurovision de la chanson. Ma noi c'è un'altra canzone, L'Étoile, la Steila, era una figlia bella canzone. Quella ta glenzo, ho la planza però, questa bellissima domenica del cinquaisma.
1: Io sono una grave larga, bella, a me è una bella contorno, tocca anche io da buppi grandi scalere, quando lui a casa, se se lo va in casa, non breve.
0: Oh, che cotuna pacifica. E già visto della in avanti, una figlia bella domenica del cinquaisma, e rosa taglenz, Céline Dion, L'Étoile.
1: Io un grazie.
0: Perfetto.

0: Céline Dion, l'étoile Javijo de Anna Maria Vincenz a Schluein, ci des giusta a Lax, spera al Lac a giudair al bel panorama. E da Lax, Genzosa, a perdomet a muster, ter Monica Stadler. Buon di, Dona Monica.
1: Buon di, buon di, Tobia. Gia, le sei da sio, cintun caesimus, cintalit, a mia famiglia, mi uomo, dell'uvra, postautoschaffer, mes friunz, mes fonds, a tots, chicken conosce mai in BD, oggi c'è un caesimus alla casa San Giuseppe, con la mia casa, tutto il personale, a tutti i studenti in BD. In via aus der Vacanze, so die Wetter lassen sich pusht per in den Jamm, ne? Casa San Giuseppe. A tot bien, a tots.
0: Ed ella gio da erin poin... Ella gio da erin poin al sulai.
1: Quest discorso è stato così, io sono buon gio da, je? Fia no, si in grilla, cartaivel.
0: Ah, super.
1: Un fil falo, je. Ok.
0: Allora, già vi buon appetit, speresce che l'uomo o dia entel bus, al già vi de musica.
1: Sì, genau. Per me, da giù va una gatta, già vi già Andrea Berg, da letto per le web, bu geni una canzone.
0: Andrea Berg, wenn's già to, wenn's mi sent, ein Herz braucht Rückenwind, der glänz fitz bu gent. Duana Monica Stadler, Adela in avent una bella domenica de cinquaisma.
1: Bien, grazie, fetch, a te fussi qui a lui.
0: Grazie, adia.

0: Andrea Berg, ein Herz braucht Rückenwind. Giavisio da Monika Stadler da Pardomet, che cosa il Konzert Sünjavüsch dal Radio ci emette Rumänsch. Questa bella domenica da Cinquaisma ed al prossimo ci de Sümmises Oz a Giodair al Sulaglia Stir Pacific is Battista Schmidt da Muster. Bundiser Battista.
1: Bienvenue.
0: Il tutto fin d'evna su mises, se tu hai domandato.
1: No, è una mai buona. Io sto io a fare, io vengo a casa che poi ti vuoi da benissimo.
0: Quello può essere positivo. Però conosce bel sull'aglio su mises melder, ne vai?
1: Sì, è che è bellezza. È che è vero mai in virus. C'è vero mai in godia, dai, è tip top.
0: Et a chi vuole essere algo gente saludare con sia già visto musica?
1: Solidale si viene gada a mia donna, che è momentan via in cucina, vedo la cucina, a lui si è solidare al vicino da sotto, a lui che è in esito, e gli viene a dire che è bella stuncaista, ma se si può, veni tocca si ti smette, in via in caffè, da essi si cao.
0: E dopo quel cosa boom, dopo un boom minuto al smette,
1: Io sono un po' piccicchidato, neanche zaio mo. Ma io non è che detto che non c'è bene.
0: E già vius in mince caso un buon appetit ed una bella domenica su Mises. Ed el o cernia qualcosa dal Ländler Trio Stocker buoba. E el volava qualcosa svelt. Nu sens mi sent una schnell polka ader Klause Pass Kilbisch. Paresch, c'è Gers Oden, quasi una bella, un bel touch. E da Delser Battista già vuoi in avent, bella cinquaisma e c'è stata Pacific su Mises.
1: Sì, ad avu segno quella bella cinquaisma, spesso al te gude lau. Come che ho capito, si chiama la balletta.
0: Anz denz tua te fa dia. Grazie, Fischer Battista. Arrivair e ci ho stato bene.
1: Grazie a lei. Grazie a lei. Adi.

0: La cuira, qui ho una cassa dalla saira per quals ci voglio nir, e da mem es al concert a Zug, ad Oberville e la Baselgia a Bruder Klaus. Quel concert comienza da mem alles 4. Service de DRTR. Buona Flora.
1: Le bein orientaus, ne ve.
0: E già vus un bel concert, c'è tua funzione, c'è tua tuna ben. E noi sta glenzo al cormisce dau surawa con mia Cina. Grazie fich, Dona Flora. Grazie Adela, in avanti una bella domenica. Grazie.
1: Adia.

0: Al cor masdo da Surau ad era chico mia cina giavijo da Flora Tomaget da Zurcasti ci centa zves col cor masdo da Surain sed enclet in andret ci ho quista saira concert a Cuira. E da Zurcasti genzos direttissima a Brail in Surselva ter Duana Imelda Schmidt. Bundi Duana Imelda.
1: Bundi Tobias. Io lascio solidar moie famiglie con fonds solidar con i gens che non torn pilesvon solidar divisato bien als malzeuns che nel sesi

0: despitals. Je bija tot bien. Cul soldanella schottisch.
1: E quel taglenzosa, la cappella soldanella, cul soldanella schottisch. Adela duona di melda in avent, duona di melda in avent una fitch bella domenica de cinquaisma.
0: Yes, a million del Radio Ramonge.
1: Grazie fitch, adia.
0: Adia, Tobias.

0: La chapella Soldanella cul Soldanella schottisch giavijo dat Imelda Schmid de Breil ella saluda con quella chansum a tuorls parents e conscienz ed impustüt a tuorls amalos e giavija buma meldrament. E de Breil genzosa direttissima illa bella vallum nezia a vella ter Pia Broder. Bundi dona Pia. Dona Pia?
1: Gie bien gi.
0: Bundi.
1: Io leso in agada di avvisare a mia famiglia tutto molto bene, buona sanità, a dare un grazie a fare per quei viaggi che non svangiù c'è l'anno, è stata bellezza, a di avvisare a tutti i vicini, parenti, conoscenti, insomma a tutti che non conoscono mai in affitto, a tutti i figli alla stuncaisma, a dire sull'ai, senza vasina, dada.
0: E noi è il via di io, se so a domandare.
1: Noi siamo stati a Prag.
0: A Prag è nato o a Prag Cechia?
1: No, no, a Cechia.
0: Era la prima volta a Prag?
1: O era con il treno da notte.
0: Oui.
1: Con noi beatis, nostra figlia, Agnes, Saubus, Rinder. A questa bellezza.
0: Era la prima volta a Prag o era qui?
1: No, la seconda.
0: La seconda volta. E poi a comandare Prag scuzzitet per fare una visita?
1: Si gira Frank, tutti che la possiamo dare da presidente io a Prag, qua è in bellezza Marcao.
0: Venza un dia, ma è Prag che è nato in Grigium, vela la pena da visitare, se vuol.
1: Sì, non giovane stata nascere. A quei bolognesi.
0: Questo è giusto intorno. Super. Ah, Dona Pia, ella ha già visto il Schweizer Gofa. Wenn's mi sente, una canzone ci fa perfetto col bel sull'aglio di questa domenica. Nempe, Gofa Summer, quella ta glenzosa. E già visto ad ella in evento una bella domenica ed un saluto su vella.
1: Qua già visto in natural maniera quera, ad esempio tu, le sbelle mi sento.
0: Grazie, Ficium. Addio, Dona Pia. Bein.

0: Gofensummer, Schweizer Gofen, una bella canzone der steht, Giugeda da Pia Bruder da Vella, ella saluda con quella canzone a sia famiglia in Pustüt e in grazia pel bel viedi, c'è infat din quart a Prag in Cechia. Ed ora gens direttissima su Andiast der Daniel Alik. Bundi, Sir Daniel.
1: Mingi, io da solidario in prima genitor, tu entri in parens, tu entri in vigins, ti top che vai che ho per casa, da lui che conosce mai, da non mi naiva da dolce, e quella cibo laura che ho, quella fa bene, quella viene pagliata tutta.
0: Questo è buono per tutti, per l'ora e per l'orma e per la luna, una bellissima domenica del cinquaesima. Ed elle oggi avviso una marcia, un po' in qualcosa ci motivescia, e noi siamo misenti al Zürcher 6 Leute Marsch della Stadtmusik Zürich. Quel taglenzo è e da del Sardiniel già usciamo in avanti una fitch bella domenica.
1: Sì, sì.
0: Grazie, fitch. Arrivederci.
1: Sì.

0: la marcia del Sersilüte. Sunò o suneda dalla musica della città di Turic, Giovijo da Daniel Alig da Andiast, el saluta con quel touch in prima lingua a ses genitors, als parents, als vagins e tos citil cognoschen e da Andiast. Genzosa, Giosom, lenge digna bassa a Martina, terdona aita Dietrich, bundi duanaita.
1: Allegra, Sir Tobia. Hai, no steine Martina, ma pel moment es ne sin Laponia.
0: Oh, a Giudai del Sulai è stato Pacific.
1: Hai, proprio. A Sulai è un nuovo in Engedin, ma un po' Sulai è stato qua.
0: Perfetto.
1: Ed è Bocler di Enot. Ed è Bocler già di Enot.
0: Ma c'è bel. Donaita, si è saluts.
1: Ah, e si è andato a salutare tutti i miei Charles in Engedin. E già vi sarò in bella cinquaisma. Hai, questo era mai tutto.
0: Ed ella ho cernia un touch dall'Engiadina.
1: Sì, proprio. Grazie ci davo.
0: Da mia, mia a mia. E quella taglenzosa. Grazie Fitch, Donaita. In avanti, una Fitch bella pacifica domenica.
1: Grazie, stessa mangia.
0: Grazie. Addio.
1: Grazie, Fitch.

0: la formazium Mia Mia da Lengia Digna Bassa con la canzum Grazia ci dà a vo. Già vi dat Aita Dietrich da Martina. E che cosa già sto l'ultimo saluto da Dots al concerto in Giavush da questa domenica al 24 maggio, la domenica del 5esima. E dopo se guardens, chi ci guadagna al Puschel Flores da Dots? E tir la Büscia, ordos Giavush, da musica da quest'ora. Augmentens la tensione, come dire un po' il Fels, così maisa, Puschel Flores da Dots, guadagna Monica Stadler da Pardomet. A Mustier. Cordiale gratulazione e del rest davent delle sündes doque da mem encinote un concert sungevus. Perciò da mem lundesdi de cinquaisma is fin de una prolungida e l'ora doque giust encinote un concert sungevus.
1: Il concert sungevus.
2: Presentata florop.ch. Dulz salits florals con las pralines da maestrani.
0: E dos es bo già las dudes, l'ora doc las novitets, oz cu la Maria Fiali, sperec ce restais l'andervi e già vis già oas un buon appetit.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: En la vischnanca da Malix a Ierbrija in Achaza. At en la capitala ucranaisa Kiev ai da attaches massivas ordalaria. Od stati aura sui jiva con fina 30 in grazia quira. Iel studisch per vus al microfon Maria Fieli Biangi. En la vischnanca da Malix a Ersaira Brigia in Achaza. Scola polizia cantunala a comunicà na sai na ginas persunas venidas plessadas. Il don da material sai considerabel. Per motivs da segirezza sain er abitants da chasas vicinas venits evacuats. Su entravar 3 ures eines pumpiers pudi stizzar il fiu. La ragion del incendi na sai anc pecian conoscenta. Per via del Blair Fim, che ha dato il fiu, e la via cantunala stata serrata pli rasuras. L'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, stoppa jair in una multa da bunamain 1 milione francs. Ragion per quai è che il naia bec declara 3,4 milioni francs in sia declarazione da taia. Quai rapporta la Sonntag Zeitung, che si referesce in una sentenza del Tribunal Federal che sia avantmaun alla Gazzetta Stata Media. Questa procedura na sia bec stata conoscente per qualche processo fiscale na sia in bec pubblico in Svizzera. Le cifre suspectas in la declarazione da taia sain dadas in i in connex con l'acta d'accusazione della procedura penale occurrente. Vincenz stat davant recira per qualche el sia sen recisco chef della banca ter vendita sa firmas. E nos veni inter la guerra in l'Ucraina. La Russia ha da nova main attaccia la capitale Kiev ordalaria. Dallas attaccias con dronas e racchettas saien 2 persunas mortas, passa ciuncanta ulteriuras persunas saien venires plessadas. Quai ha comunicà il president della cittat Vitali Klitschko sin Telegram. Pliras chasas ed in a scola saien venires tonegiadas. Tenor il president ucranais Volodymyr Zelensky aia la Russia plinavant per l'emprima giada utilizza la racchetta da mesa distanza dal tip Oriesnik da tiers della capitale Kiev. Questa racchetta ven temida per via da sia gronda forza destructiva. En il ost del Congo sa derrasa il virus da Ebola vinavant. Entant sai il dumber d'infektions augmenta sin bunamain 900. Passa 200 persone sein mortes in conseguenza del virus. Quai ha comunicà la regenza della Repubblica Democratica del Congo. L'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO parte d'entant al fatto che il dumber del scas effettivs sia marcante mai più out, per quai che il virus sia probabilmente rut orgia emnes più baut che fin us specià. Tenor la Cruz Cocna in un aidamant 3 gidanters volontaris, già infectats de la fin de mars, els en entant morts. En las Filipinas es balonà in edifici con 9 plauns che era anche in construcción. Tenor las autoritats sein fin usa vencia 4 persunas venides salvades, fin a 40 persunas pudessen anche esser serrades en sud las restanzas de l'edifici. L'edifici, sacciata in la città Angeles City, va 80 km da vent della capitale Manila.
0: La meteo.
2: Oggi resta l'antirgi su del GIF, quai con temperature alte da stat. A quera dati fino a 31 gradi, in la sud-selva fino a 29 gradi, at in la Engedina bassa fino a 27 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A3 di stati colonnas in direzione Sit, tra Antarquira e Giuvalta. Jede quintar con var 15 minutes de pli temp de viadi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Pacific tres la domenica dal 24 maggio 5 ma col Chanel Romench fino alla mezza vocatanus pel 9 cudes de cent ecumenic per l'azur e zoat selva qual al titel il clom c'è il contegna tot e per c'è le segna fat udins giusto scu prossim e più tard guardens a Vella in Vallumnezia e noce quedo in orgel cizuna tot da sé. Mio nom Tobia Faller già vis in interessante mezz'ora su queste zondas
0: RTR
1: Mes Radio
0: Mia lingua.
4: man vergleicht sich so.

0: Oz es domenica il 24 maig, oz es cinquaisma e precis oz survegnen las baselgias in sure suat selva un nov cudes de cent. Il clom o quel nov cudes nom. Il speziell vi da quel cudes es, c'è quas un cudes de cent ecumenic, pa la baselgia cattolica e reformeda. La Natalia Weber ans quinta, scuccia quas nia a quella collaborazione.
1: Ils babs de quist chanzoneri sun dos teologs, per la vart catolica, Andrica Zanova, per la vart reformida, Jan Andrea Bernard. L'istorge del nov cudesch clom vava cumenzò cun un simpel e-mail raquinta Jan Andrea Bernard.
2: In a mail dils 8 da mars dumeli schotz dat Andrea mi gle dumendau mei cemanedes che us avessen de fa ökumen. E lui è telefonato. E c'è che qui vende la Vart Cattolica, dice io.
3: Questo è un buon di cattolica.
2: No, ma questo è proprio in una nuova enciata.
1: Un nuovo comandamento ci ha però portato con sé un perfides durante la realizzazione.
4: Quindi c'era naturalmente con certi plaids tipici che i reformai e i cattolici trovano. E nias, si dice, sco, praticante, nias, mince di, aber nus vene facetem che certas canzons en propi en differente del text, e quei stuem nus en flanis legazion.
1: La lingua religiosa es differenziesce simplemente perci che les primes traduzions de la Bibla reformida deriven de l'ingedina. Enrique Zanova o ergist un exempel.
5: Il classico è Gliergia a Gloria, che i riformai trovano il forma Gliergia, che si conosce fino a milioni di latin, e il sursilvan cattolic si trova Gloria. E dopo che lo stanno da mondo, Giacobbe è in turno con qua, e da scuola in altri punti venne deciso che fece pragmatic.
1: La soluzione è mantenere la formulazione originale. Con cui c'è il cudesch clom è una collezione di bgeres canzons con differenti vocabularis e differenti etets, posse quer dir differenti forme.
0: Ci vuol savare da più del nov cudesch da cent ecumenic il clom palazure sua selva, chat da più su rtr.ch, los occupa l'emission Vita e Creta da precis quel tema. La vernissage del cudesch è questa sera in Baselgia parrocchiela dalla Plaif a Vella in Lumnezia. La presentazione comincia alle 5. Da me mesdì alle 10 venne il cudesch lo rappresentò in Val Schons a Zirem in Baselgia parrocchiela da San Martin. Quell'evenimento comincia da me alle 10 e la sera alle 5 dopo da me anche una presentazione in Baselgia cattolica da Sagogna. Al commencement da tutte quelle presentazioni dopo un culto divino ecumenico.

has lustet.

schlevaia, pass calanda e non congiaia. L'arma della Lucrezia, chi os blick attentare la Grezia, pinciani dorme de spera.

0: Mezdì sulle ondas rumäntsches, giavüsch in avent bum appetit. Ans wenns udia dalla vernissage del nov cudus de cente ecumenic il clom palasure sua selva, ci des quista saira vella in lumnezia alla vernissage. E nus restens giusta vella, loveng er suno l'orgel, sun er l'orgel non es extrem di raso la scena da musica e tels fans da musica. Quello bada Albert Spescia, el es magister da musica alla scola da musica sur selva ed anterior presidente della Societet Chantunella dels organists.
1: Ne vei e pipau che sorts che prendem parte il survec di Vinna scia, allu vesio e qualche rust della scuola de musica, il Zafon san hat lu buclat con la relazione Tirina Orgla, biars che stun in clavezin.
0: Per to cede da quel mengel dat organist sein erles bleifs in sur selva.
1: Also nu sein in mun konzert organist che vol gli, e schon da per tot ets chicke sunna, den ton in tec per Christesso se forse bu esser gat angesaus, Minche solia, fin di anno, son de domenico, su una lorgla, fus bici, des in teca, cins ves plies.
0: A vela in Lumnezia o quel mengel de organists sfurzo als responsables de desser innovativs, sur de lur solutium del problem, rapporta Lania Furger.

0: L'orgla en la baselgia de San Vincent a Villa suna, e quai, senza che i pedals e la claviatura se muenten. Quai è possibile grazie ad un pin a Prat che vende registrare i stocks che organizza suna, a scia Marco Schgier, il presidente della Plaif Lumnezia Mietz.
1: L'organista si registra quai, il plevon in sei arva l'orgla, Michel, son che è un portavoce, mette in il stick, del sa da vontina, vende il tasa, il schmacca, lo va, ben quai toghe, va su naus, live, a buon modo in a boxa. Also, quel che hai in Basaglia, c'è almeno buona voce, che è uni, c'è traccia che l'organista si diceva che è uni, sco normali.
0: Tenor il presidente era la mancanza d'organista il motivo principale per quella situazione tecnologica.
1: Il manco d'organista, che è questa vaina, non venuto in organista, è un giovane, ma se è almeno il suo, quando tu e se non dovrai negare quella in vacanza, non sa può essere che è un greve di sornizia che viene su una. E per questo se non ci sono in quella variante.
0: Con quella variante tecnologica viene il bordi un po' più leves per i spaugs organizzati dall'Lumnezia, da Michael Storm può essere presente a Mincia Messa. Qual è un vantaggio che Marco Schgier accentuisce?
1: Non svegna sepolture, per esempio, l'anno all'organista sale può essere che uni. Se si grappa in una sepoltura, si ha un po' di naiva, un po' di se in sa questo dell'orgla suona e il davos con la barra nell'urna va giù a doni, che sa suona questo che non suona nel bianco.
0: Organist trova tutti i neoni all'Lumnezia. I stocks sono nominati per venire suonati e registrati da DNCC. Plinavon è quella integrazione tecnologica che viene fa e la baselgia da San Vincenzo a Villa piuttosto in eccezione.
1: Quella giudegia, ma se si può, quella si muore, ma quella si sa in ro, ma si può fare, quella vivignogna, ma si può fare. I trovo quel speciale tipo, perciò si può elettrificare e digitalizzare in quel senso.
0: L'orgla sta per essere regolata electric pneumatic. Le FIFA spiegano ogni in impulso elettrico. L'esempio di Vela è mince tasta, mince pedal e mince registro di un collegiaus Lyon 2022 con un computer che si sampla da voce la colisse dell'orgla. In se c'è, che è buon possibile tirbiare l'orgla e l'Lumnezia, da mai che le venti rigide meccanicamente. Esce la tecnologia sa dà l'esempio di Vela da mantenere i tunes dell'orgla in Baselgia. In recept general, che funziona dappertutto per scegliere la sfida della mancanza d'organisti, date token da che è un buon.

Hecht, mon amour, giu giu per Valerio Casut da Falera per sia degevel anniversari da sia famiglia. Ad Ardez o Dominic Kollerots anniversari da 25 anni, el survegni una gratulazione da Anina Mengiardi. 25 anni sono fin già passati, da spu c'è no vain da stu nir nona e bazzegner. Mestiar Dominic, tu esci e restes il prüm abiadi erci su naz in davoroda a mo nov chars. Da teis flots tra miles e da ties avventures sur il spas con tuotas ores, tad laina figient e vain ad una gran plagiair. Infinites e belles algordanzas vain passantà con tai e per quai per quai vulain oz gratular a nostiar Dominic e già visare tai in avant sandà, plagiairs, blera fortuna e blers viadis col camion ed otras quattro rodas senza accidents. Una grande branclada da tia nona e bazzi. Pel Dominic Koller te glens un bel touch dals Rümligang, dalla Rümligang d'Ardez, il Contiliet da Kilian Schnidrick, una registrazione dal 2023.

La Rümligang dat Ardez cul Contiliet da Kilian Schniedrich, una registrazione del 2023, già giù pel 25 anniversari da Dominik Koller dat Ardez, da sia nona e sia bazzegner. A Pani, in partenz, po Patrick Kollenberg festeggerotz un anniversario arduant, el vignotz 40. Car Patrick, sintiu natalezi gratulain nus a ti cordialmein e già vijain a ti tut mo il bien, bia plage con tia famiglia e con tia clamada scumena camion. Curonta candela sas usestitza sintia tuorta da natalezi, quae già vijain a ti tia duana Michaela, tia figlia Jana, tio figlio Nando, tia sora Gabriela, tio bab Moritz e Marisa. Car salitz e gauda quei bellezia G. Elsa Zürgen per Patrick Kollenberg, la chanson dels Partyhelden, Dini Seel, achli la Bambalalo.

Als Partyhelden dini selach li la bamba la lo. Già giù pel 40 anniversari da Patrick Kohlenberg da Pani da sia famiglia. A tini zong da qui oggi un anniversario da 73 anni, quel po' festeggiare Emi Calercher. Questa gratulazione mi scrive da Perella. C'era mamma, tata e sera, nos tots già vijagni a te angal il miglior per tia vetta, con son sanadat e ci ti veges bler sugliel ci at accompagna. Resta an avant, scute ist e nos angraziagni per tot. Sen bel moments e cer saleids da tia figlia Daniela con Urban ed il special saleid da teis dus biadis Pirmin e Maurin. Elsa's Division per Emi Calercher un touch da Heintje. Ich sing ein Lied für dich.

Heintje, ich sing ein Lied für dich. Erst la fin der un po abrupta. Già vijo per Emi Kalörtscher, da Tini Zong per sia 73esivel anniversari da sia figlia Daniela con Urban, els duas abiedis Pirmin e Maurin. Un anniversario dat 800 ans ponir festa gio oz al centro da Sandet Puntrais a Muster. Lo Barla Monego Venzin oz anniversari. Preziada Barla, sil 800 avel di de nascienza, gratulain e gia vijain nus buona sanadate contentienza, vus esses ina roasaivla et engraziaivla persona. Gronda premura avais vus dalas bialas flures che avais encombra per essersi il current legis vus mincia di La Gazzetta. Gran plagé avais vus dalas visites, seggi quei da confamiliars nidat en conoscenz e gudis il temps che passantais ensemen. Cara Barla, nus giavejain a vus oz in bidi da fiasta cum bialas sentupades, buns discurs e moments plein plagier. Cordial salits da concussedens, personal e maina casa dalla Puntrais a Muster. Per l'ocentocevel de Barla Monego Venzin as Division Els un touch de Mozart, die kleine Nachtmusik.

0: Die kleine Nachtmusik in G-Dur de Wolfgang Amadeus Mozart, suno de l'Orchester de Chambra Polac, als Abitanz, al Personal e meiner Chiesa del Center de Sandet Puntraise Muster. Gratulation con quel touch a Barla Monego Venzin per sia 800 anniversari. E da nostra parte cordiale gratulation. E la tazza de DRTR, quella tramitenza erozza col 5 anniversari. Oggi si vede Tris Nicole Arpagaus da Sunvic.
1: Io le sbudien dalla scadiola alla Gabriele Mon, si Sunvic. Ella sa festival si ci contava. Noi divisiamo tutto bene ad ella, da celebrando da fine viva con ella.
0: Gabriele Mon da Sunvic, survegna la tazza da DRTR da questa domenica da 5esima per il 50 anniversario. E per ella era incendente una gratulazione su WhatsApp. Nus lesen gratular a nostra vicina Gabriele Mon da Sunvic, sinse io ci contava il natalezzi e già visar tutto bien ed anche bia bleres ures e beber caffè. Gauda oz in BD, car salitz, ties amiches da bogn e famiglias. Giavus, bel anniversario e plagiare vi della tazza. E dos esses vus landervi. Gratulazions e giavus da musica per ci era di una ciotz anniversaria. Spo se dir tris 920-2530 ed er per WhatsApp spo dir tris gratulazions inscritz. L'ura simplemente senza giavus da musica 079-200-70-07.

0: Gianna Nannini, vita nuova, vusta gleich las gratulazioni sul Chanel Rumensch. E dal telefon de osa a Hans-Peter Guetsch de Savognin. Buonasera, Sir Hans-Peter.
1: Buonasera.
0: A chi vuole essere il gugent gratuleroz?
1: I les gratular a Marcel Bischoff, a nom da me, ad adester, che visire dell'embellezza di letto, e gli altri embellezza di da una data tocca ci toccia vetirs ad un grassera del per tocca ci fa per nox nel piron.
0: Nus sparenz c'el o de la gratulazium e el o rajum. Pü bel nu pudes quis di esser in postuccia so anniversari. Sparenz c'è Sir Bischoff o di la gratulazium. Ed el so già vijo una canzun per el da Di Ladiner.
1: E l'ecco delle Dolomiti.
0: Quella te glenzosa. Grazie Fischer Hans-Peter e in avanti una bella domenica del Cinquaisma.
1: E tu coi, grazie.
0: Grazie Fisch, addio.

Di Ladiner, l'eco delle Dolomiti, Giavigio da Hans-Peter Guedj da Savognin per Marcel Bischoff da Savognin. Vusta glasas gratulaziums sülas uandas rumentsas quista bella domenica da cinquaisma. Gratulaziums as poder tres in avent sün 0 20 25 30.

0: Helene Fischer, Liebe ist ein Tanz. Vus da gleich las gratulaziums sulle ondas rumänches quista bella domenica de cinquaisma. E duas gens su Brailin sur Selva ter Imelda Schmidt. Buon di o buona saira, don Imelda.
1: Buonasera, Tobias. Io lascio gratulare ad inviare che sta di cuore Pascal Schmidt che festeggia oggi 24 ore a Long. Io vi già detto bien, buona serata, che vengi forse in grassi Brail a fare una visita alla tata.
0: Sparenz, c'è l'odio la gratulazione e c'è l'ode impostuta per la musica, c'è l'ho già visto per el. Di amigos, venz mi sent con heute hast du Geburtstag. Quella ta glenzo se fig gugent, Adela doni melde in avent una bella domenica da cinquaisma.
1: Grazie milion.
0: Grazie fig, addia.

0: Tali imbruglia Shiver al 24 maggio 2026, oggi è la domenica del 5esima, il telefono delle gratulazioni è nia calm e di con qual opera met a dia. Anzi, la fin guardens per oentia Cici guadagno le due entrate libere per bogna di dinia scuola ed è divent me als fülls con tos c'è un clapo oz gratulazions o da quel stirion e sin quel sto al nom Emi Calercher da Tinizong. Emi Calercher da Tinizong survegna due entrate libere per bogna di dinia scuola direttissima per posta già vi ger plagiare con fer al bagno. A tutti c'è mozzo anniversari e c'è una volta da nostra parte tutto il boom e di una bella domenica del 5esima. Al microfono piglia con Giol Tobia Faler in avent un Pacific Weekend prolungia. E stai bene.
1: RTR, la gratulazione. Il 20 mezzodì per RTR. Con sempre Verz. Hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En la vischnanca da Malix a ier brigia in a casa. Ed il teatro da tournea das Zelt sto schritschar pliras presentaziuns per via da problems finanzials. Ieles duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En la vischnanca da Malix a ier saira brigia in a casa. Scola Polizia Cantunala a comunicà, na sai na ginas persunas vignites plessadas, il don da material sai a considerabel. Per motivs da segirezza sai na erabitans da casas vicinas vignites evacuats. So entervar trais uras, eines pompiers pudistizzar il fiu. La ragion dall'incendi na sai anc pecian conoscenta. Per via del bler fim, chi ha da tras il fiu, e la via Cantunala stada serrada pliras uras. Il teatro da tournea das Zelt ha schui stricciar des set presentaziuns per via da problems finanzials. Quai ha il direttur confermà en vers la gazetta Sonntagsblick. Per la spassa 70 artistas ed artists munti a quai, che es na survegnen na gina gaja. Ed etia num nada mai na gina assicuranza en connex cum las paias. Plin avant na posin ils custs per billets che già veniz comprats, bec veniz paiazza na vos. Per quai manchi alla liquidità. Il direttore ha invers il blick di scurida vart plire circostanze difficiles. Tranter auter patescien els de las consequenzas del temp da corona. El speria che possa la tun dar in a nova partenza per das Zelt. Darin attentat da bombas in tren en il west dal Pakistan en almain 30 persunas mortes. Pliche 100 persunas sain veniras blessadas, uscia l'agentura da novitats tudescia DPA. Responsabla per l'attentat è una gruppa da separatists che combatta per la indipendenza dalla regione Belucistan. Fina mira dalla taccia sain stats commembers del militar che volevan per il sfirats viaggiar a casa con il tren. L'incident è capità in la capitala della regione Belucistan. Tenor in primis in conoscences ha una persona manà in auto che era chargia con materiale explosiv in il tren che cursava tras la cittat. Ed anche del sport mountainbike, erter la seconda stazione della Coppa Mondiale, sacciata in Svizzera sen il podest. Sina Frey ha fatto il terzo platz in la corsa da cross country in la Cechia. Las ulteriores Svizzeres Nicole Koller, Alessandra Keller e Ronja Blöchlinger han fatto il quarto, il cinquavel e il settavel platz. Guadagnà la corsa all'austriaca Laura Stiger. Ier a Nicole Koller, come era Svizzera, pudì festivar il terzo platz per la corsa da short track.
0: La meteo.
2: Oltre a scelentirci sulle IF, quai con temperature autos da stat. A Quera dati fino a 31 gradi, in la Surselva fino a 29 gradi, at in l'Engiadina Bassa fino a 27 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tridi stati colonnas in direzione Sit, tranter Quera e Giuvalta. Ieda quintar con var 15 minuti da pli temp da viadi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suo entremesdì da RTR.
0: Con sempre verz. Scoveridas. E hits.
1: Musica non-stop.

Musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per Tots.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Il teater Das Zelt sto interrumper sia tournea per via da problems finanzials. E Belinda Bencic ha dumagnà il pass in la proxima runda del French Open. Jelas trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Il teater da tournea Das Zelt ha stui stricciar des 7 presentaziuns per via da problems finanzials. Quai ha il direttur confermà in vers la gazetta Sonntagsblick. Per la spassa 70 artistas ed artists munti a quai, ch'els na survegni na gina gaja, i detti a nomnada main na gina assicuranza in connex con las paias. Plinavant na possian ils custs per billets che già veniz cumprats, bec veniz paiazza na vos, per quai manchia la liquiditat. Il direttur ha invers il blick di scurride vart plir circumstanzas difficiles. Tranter auter pateschen els das consequenzas del temp da corona. El speria che possa l'attun dare una nuova partenza per das Zelt. Darin attentat da bomba sin in tren en el west al Pakistan en almain 30 personas mortes. Plicche 100 personas sein venides blessades, uschia l'agentura da novitats du desce DPA. Responsabla per l'attentat è una gruppa da separatists che combatta per la independenza dalla regione Beluchistan. Fin a mira della taccia sein stats co-members del militar che volevan per il sfirats viaggiar a casa con il tren. L'incidente capita in la capitale della regione Beluchistan. Tenuren primas in conoscences, a una persona manà in auto che raccargia con materiale esplosiv e nel tren che cursava tras la città. Ed anche per il sport mountain bike. Erta la seconda stazione della Coppa Mondiale, sacciata in Svizzera sin il podest. Sina Frey ha fatto il terzo platz in la corsa da cross country in la Cechia. Les ulteriores Svizzeres Nicole Koller, Alessandra Keller e Ronja Blöchlinger han fatto il quart, il cinjavel ed il setavel platz. Guadagnà la corsa all'austriaca Laura Stiger. Ier a Nicole Koller, scommeiera svizzera, pudì festivar il terzo platz per la corsa da short track. E vien avant vai con il tennis. Belinda Bencic al French Open senza bridges domenà il pass in la seconda runda. Ella ha guadagnà contro la giugadura austriaca Signia Kraus con 6-2 e 6-3. Sco proxim fronte Bencic sin l'americana Katie McNally u sin Ayla Tomljanovic dall'Australia.
0: La meteo.
2: Oggi resta l'antiergi su Egif, quai con temperature autas da stat. A Quera date fino a 31 grads e la Val Müstair fino a 25 grads. Ed da maun vai vin avant con aura da stat. Las temperaturas maximales en lura tranter 32 grads a Quira e 20 grads ad Arosa.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredisch stagnesce il traffic in direzione Sit tranter Quira e Giuvalta, quai per via da Memia Blair traffic.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

C'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove. Capirai cosa

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il teater Das Zelt sto interrumper sia tournea per via da problems finanzials. E Belinda Bencic ha dumagnà il pass en la proxima runda dal French Open. E la squatter per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Il teater da tournea Das Zelt ha stuist ricciardes set presentaziuns per via da problems finanzials. Quai ha il direttur confermà en vers la gazetta Sonntagsblick. Per la spassa 70 artistes ed artists munti a quai, che els na survegnen Nagina Gaja. I detti ha numnada mai Nagina Assicuranza en connex con las paias. Plin avant na possien ils custs per bigliets che già veniz cumprats, bec veniz paiats en avos. Per quai manchia la liquidità. Il direttur ha invers il blick di scurida vart pliras circumstanzas difficiles. Trantar auter pateschen els las consequenzas del temp da corona. El speria che possia la tundar in una nuova partenza per Das Zelt. En la Zipra veng OCLG in nov parlament. Tenor in quistes pudes la elezion midar la situazion politica en el paiais marcanta main. La populazion sei amal contenta per via da scandals da corruption e custs da viver auts. Da quai pudessen profitar novas forzas, scrive l'agentura da novitats Reuters. Specia veng chi detia in a cursa streccia tranter la partida conservativa Disi e la partida della sinistra Akel. Plin avant veng er specia che partides della dreccia vengin a guadagnar setz. Ed anche il sport mountainbike. Erter la seconda stazione della Coppa Mondiale s'acciata in a Svizzera sin il podest. Sina Frey ha fatto il terzo platz in la corsa da cross country in la Cechia. Les ulteriores Schweizeres Nicole Koller, Alessandra Keller e Ronja Blöchlinger han fatto il quart, il cinjavel ed il setavel platz. Guadagnà la corsa all'austriaca Laura Stiger. Ier a Nicole Koller, scommeiera svizzera, pudì festivar il terz platz der la corsa da short track. E vin avant vai con il tennis. Belinda Bencic ha al French Open senza breges dumagnà il pass en la seconda runda. Ella ha guadagnà contro la giugadura austriaca Sinja Kraus con 6-2 e 6-3. Sco proxim fronte Bencic sin l'americana Katie McNally u sin Ayla Tomljanovic dall'Australia.
0: La meteo.
2: Damaun comienza l'emna con Blair Sway e temperature altas de stat. A Quera dati fino a 32 gradi e l'Engiadina Auta fino a 23 gradi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En la Turchia doveva venir rumida la centrale della partita opposizionale alla Pigronda. Ed il FC Songhai ha guadagnato il finale della Coppa Svizzera. Da mandati verso lei e temperature sciaude fino a 32 gradi a Quira. Ieres Cinch, per vos al microfono Maria Fieli, buonasera. In la Turchia, dove la centrale della partita opposizionale alla Pigronda CHP venir rumida. La polizia sia entrata in la centrale che si chatta in la città Ankara, tranter auter con fardiever da gas lacrimogen. Il persura della partita, Özgür Özel, essa sarà insieme con delegati in la centrale. Qua è da piccina drecira alla Georgia passata decidì che la elezione da Özel sco presidente della partita il 2023 sia non valaivla. La drecira ha ordinato che l'anterior chef della partita, Kemal Kilic Darolu, venga pospemessa in uffizi. Qua è rapporto ampliare agenture ste novitats. Tenor critiker sai a quest pass con sunt motivs politics, plin avant, contrafece el alla legge. La Russia alla notte passata attaccia massivamente la capitale Kiev or dall'aria. Per la prima giada in questa regione ha ella er utilizzato una racchetta da mezza distanza del tipo Oryeshnik. Questa racchetta veng temida per via della sua grande forza distruttiva. Plin avant è ella costruita uscia che potesse ella dovrar per far attacce atomares. Per questo passo hanno tanti plirs politikers dal vest criticato la Russia. Tra l'altro, il primo ministro tedesco Friedrich Merz criticò sulla piattaforma ex questa, citat, «escalazione senza resguardo». In las Filipinas è sballonato un edificio con 9 plauns, che era anche in costruzione. Tenor las autoritats saia fin ussa una persona morta, des 9 persone hanno potuto deliberare se setzes o saien venires deliberadas. Almain venge lavoriers saien anxerats enzo das restanzas dell'edifici. L'incidente è capità in la città Angeles City, var 80 km da vent della capitale Manila. Da co che l'edifici è sballonà, neanche peccian conoscent. E nos veninter il sport. Il club da Balapere Songhai ha guadagnà la Coppa Svizzera. El zambatì in il final Losanna uscì con 3-0. Il presidente del club de Songhai, Matthias Hüppi, kurz während der Victoria in vers SRF.
3: Ja, riesen Freude. Ich bin extrem dankbar. Und es ist so eine Sehnsucht gewesen von all den Menschen, die hier im Wankdorfstadion sind. Aber vor allem auch bei denen, die noch in St. Gallen und Umgebung offensichtlich zu Tausenden den Match live mitverfolgt haben. Und das ist einfach das grösste Kompliment, das man bekommen kann für die Arbeit.
2: Songhai è usa per la seconda giada in sia storia il victor della Coppa Svizzera. La prima giada è questa il 1969. E viene avanti vai con la Coppa Mondiale dal mountain bike. Il svizzer Filippo Colombo ha fatto il terzo platz in la corsa da cross country in la Cechia. Guadagnà ha il Brit Thomas Pidcock. Erter las Dunas ai ordavant ta in terz platz en el cross country, quai con Sina Frey. Guadagnà la cursa all'austriaca Laura Stiger. Già erter la cursa da short track e il terz platz der las Dunas etter els Omens mincia mai veni occupada la Svizzera.
0: La meteo.
2: Daman comenza l'emna con pler sulei e temperaturas autes d'estat. A Quera date fino a 32 gradi. E in Vengiadina Auta fino a 23 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La domenica sera de 5 col Chanel Rumensch, al più grand orgel de Baselgia del Grigium, a Srecciata Muster, de più de quel apparat quintens giustine per minuti. E l'Union Sportiva Schloein Lyon ha battuto ieri al derby de Balapé contro Trun Rabius. E c'è ciò che significa per le due squadre con la Schlarins era in 5 stura. E sul prossimo evento comincia a cura la festa federale da Tir. Noi portiamo due matte che hanno piacere e successo con quel sport. Mio nome è Tobias Faller, già vi una pacifica sera su queste zone.
0: RTR.
1: Radio,
0: mia lingua.

0: Vus da gleis il programm rumäntsch, giusto sto, vänchans le sees, bot un quardans le sees. Il campione di mondiale de hockey in Svizzera, quel dure già precis des dis. Il Svizzer sen fin jostro guadagnò tor le sees gius, forse weiss vis ersaira, l'ultima ersaira mi guadagnò contra il Zungereis, cel sen dis drütt con 9-0. Pel Svizzer svoc un event in mardi saira, l'ura contra il Finlandais. Il match comienza vänch passo le socia Turic. La Finlandia, quella giove si è prossima giù però già questa sera a Turic contro gli austriacs. E quel giove comincia a venire per sola Zoc. Ed era Friburg comincia a venire per sola Zoc in giù. Questa sera sono quella Slovacchia contro gli canadais.
1: RTR, per voi, al puls del hockey singlaccio.

0: Vusta gleis il programm rumänsch, quei va plemet vers la seis. Als 5 giun comenzi in Grischum la festa federale de Tir. Durant precis un mais es il Grischum lur al center del sport de Tir Schweizer. War 36 mili fans de tre la scheibe ja summa nos tios. Tier svegna netje spatos war 100 mili giasts. Al sport de Tir dera es e resta probabilmente populär in Schweizer. La precisium de qual sport pleja er a duas mattas de Surain e de Sumvic, c'è nom Silja ed Alessia.
1: Io credo che sia fascinante con quale giasca di se sente con la buis, also di es proprio ma ti, la buis e la sciba, et quei o cool.
2: Also io sento il budget per vedere che io in Rosaivel sport, io single, also in sto bofai insieme, aber tutti in eins dine in compagnia, e di fa dine vini Rosaivel mai.
0: Totes duas sum ambiziuses ed elles em success. De 100 punts femelles botte d'una non enta, c'è ci des un fitch boom resultat. Una ci des già profi in tre la scheibgia e ci des una delle smeldres regantes dall'Europa. Es Anina Arpagaus Tomaget de Trun ed ella o quist scusals per tre la scheibgia.
3: In Binti, bei Sigirina ga morder, stavit Londer, a botte las in quales vus gedien a quo de mognes tibu. Perché scienz vol de mognes.
0: Depuis delle due mattes, Alessia e Silja e lur fascinazione per sport da trail schluppet e da Anina Arpagaus Tomaget es può guardare la nuova emissione del Minisguard su rtr.ch. Che cosa la domenica sera, da 5esima, al 24 maggio, quarta alza 6, alla 6 va con un evento con la rivista del dì, oggi mi sembra presentò dall'Olivia Christen, al microfono della sera, dija dia per oggi. Al Tobia Faler. Ci avvicinamento una bella domenica sera. Piglia Pacific e stai bene.

0: Il di dal RTL.
1: Jo ha pinau per vus in a survesta dals pli importants temas de dots dumengia. Miu nome è Olivia Christen, buonasera. Songagl è per la secondia dalla storia del club de ball Victor della Coppa Svizzera, quai si entra il 1969. Il club della Svizzera orientale ha guadagnato il finale contro Stade Lausanne Uschi con 3-0. Il primo gol ha Tom Gall fatto, si entra 8 minuti, l'ora si entra la pausa o Lucas Görtler fatto il 2-0, ed al tiam supplementare o l'ora ha un Christian Witzig gertegiau al 3-0 per Songagl. Nu stanti il sport midaina vendel ball til mountain bike. Tilas quersas della Coppa Mondiale a Nove Mesto, dati si antre eir era oz plazas de podest pels Svizzers. Sina fraie veni de tiarza alla quersa de cross country a tils omens e Filippo Colombo era veniu stierz. Taun del sport. Oz o l'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, procurau per linges grosses. El stupia una multa de radon in milion francs. La ragion è omissione fiscale. O la Sonntagszeitung rapportau cum se referì sen in a sentenzia del Tribunal Federal. Pierin Vincenz obbedi declarau andrecci 3,4 milion francs. Ein Schweizer sein Prozess fiscals bidje publik, se per quai se quai cas toconosa era bidje staus an conoscenz. Per finire un grigiun a Malix in una chiesa bargiata ir sera. La famiglia che viveva in quella chiesa o sui duras a insegirtat se ne gines a blessaus. Inso mobilizzau in grom d'ombra de pompiers era per impedir che las flommas pelien ulteriores chiesas cien fec de tir. Las pompiers on duvrau 3 ures per stizza al fiuc al don material e tenor la polizia cantonala considerables. Per vid il fem massiv oins stviusera la via cantonala quai durant plerasuras. Da un parots, io divise da vus in a biala sera, a vineva un bien divertimain col program de RTR.
0: RTR Vita e Creta
2: Cavaliers, la Sonja Fossa, Jerusalem, Jesus, Rituals,
3: I vang ci ufeia con che finum no ritterschlag, schicins dei con la spada, schicins veier dis films, che lei il cardinal ci data nox.
2: Quei catuna d'ingredienzis din roman da Dan Brown, ne din film da Robin Hood, è nil scavazzins principals da vita a Creta da dots. Tils ordens da cavaliers portan las donnas il titel Dama. Esce son bo in a dama, Suneu, Claudia Catoman, quella che accompagna vostras le avventure di quella missione da Ciuncheismas, in cordial benvenuti.

0: RTR Vita e Creta.
1: Ils ans 2000 se s'enflava il thriller Sacrileg de Da Vinci Code sin ben qual mese de notte. El roman fictiv degli autur american Dan Brown, che è plitart Avenues als Kinos con Tom Hanks e Audrey Tautou e las roles principales, vai per una conspirazione della Baselgia cattolica in connex con Jesus ad il sogn graal. E va per rituals, ils templiers, religion, misteris. Schins auda per la prima gada il urden dels cavaliers della Sontia Fossa da Jerusalem, se ves venien de mensch con prim a schien malec. In realtà, segi denton tut auter, raquenta a Rombalini, che è sez cavalier, e part de quei urden ad Andrina Caprez.
2: Ehe che le total insiciuter, scudis da Dan Brown und da far quasi una vocula realtà della Baselgia, ad ils cavaliers scu quel ci nux ischens dat il dus formas a quelle ils maltesers ci è souverän a nux della Sontia Fossa nux ischens sotto mes direct a mancia il papa che ci nux vagn è anzasetz avert a navot da das secret oder in se ci zupo insomma bech.
3: Na vot cun misteris anche cas c'è allora la fegna meira?
2: Fegna meira s dat il treis, forse la fegna meira principale è da gidare su stinecri ils cristians entra la terra soncia, entra il patriarchat latin.
3: C'è il patriarchat latin?
2: Patriarchat latin, che le è puspenia erigia, il 19 centenier, gelle plis teres an zemen.
3: Scudi dez exakt an den kalas teres?
2: Nux gidagn finanzial manch, nux gidagn a dar scola, a scolazion per scolasts, per plevans, ad umfans, spitals, lis noci le angal umfans impedis, ad uscen avant. Che la scuola, per esempio, è invece anche il cristiano si può nella scuola, ma anche in altre religioni per promuovere una convivenza tra le religioni.
3: C'è rola gioia la guerra o anche la stessa da vicinanza?
2: Per tutto ciò, la guerra, che è naturale, la guerra dentro c'è triste, dentro c'è mai buon, però nox scu urden sa tignan urda chosas politicas ni commentars politics che il prende nox pitch de far.
3: A vox vets discuri da treis fegna meiras c'è alla proxima?
2: In a fegna meira er da nox è ci veiver spiritual da crecr in veiver exemplaric cristian er il veiver an la baselge il era mesa fin avant a Dekoration per tots, pils Karteins e Beach-Karteins e du schien avanti den ich nicht bimaneva la dia, de per de.
3: Ad allo dati gian la terza fegna meira?
2: La terza fegna meira è er in Weveren zemen tranta Nox, ci accompagnan, er lugt piviglia da Nox, visitagn els, Nox nin eran zemen, vagn redunanzas a Gianni era vurdar certe cioses, vagn ir lopus speci, dex cininen zemen, Gianni era cium, treis, quattr dex usceia.
3: Cant public oder cant accessibile in allora cien? Iva, ang mai gi santi avanda cien?
2: Na quelle usceia ci ins vo becce far reclama, ins vo becce nic pili se gisci simpel, a siva public certe cose del neutral pubblico si le in a messa si lo elir la luci ponic nos fajan a posta messas in pubblica si la luc della vicinanca pon ir esser presentes a veia nux also na vot da zu po
3: a vox at ste je pitchi simpel da nic pisse ein tanke urden da cavaliers scuvea la lora orche process jans stoff farber nic commember nic commembra
2: Commembra, nox vain siva da quel ci l'exista, il urden uscea vain se las donas ers il post. Per esempio, la nossa piota è osa in primo momento una donna. Per nix pilisse in zoda d'esser battagia cattolic, la comunione cresma natural siva sinz emirido in zoda d'esser mirido in Baselgia, sinz un fans in zoda d'esser battagies e in sto vec cert padrins ci deien bagn quel veiva drec quel internox ancuna scheint quel un buon exempel si va vanza in Nihilopstad il uest ci sto dar il ok a decr coe na vot schlet avant man ne ja differentes chose ci sto con star per se vec nicr pliase
3: a cedos per exempel ci na persona e ben maridada schala e anc mendia giovna ni o nin partenari ni minha partenaria anc ni insomma
2: essere l'uscea ci mendia giovns son bicnic pilisse sein zoter. Pibote di quel da ciuncant an se, si venni da 30 pitost an se. Weiver an concubinat vo bic. Also pispert ci in se ci stat an concubinat an quella madema adressa in sol bennic pilisse.
3: Os gets criteris scucian so an somma davantar comembra ni comembra. Scuvoi si van avant?
2: Tutti i documenti sono a Roma, avvengono contro l'Oslo, avvengono donna voce, gli è buon che la persona può nicr pili da sé. Allora dateli in investitura, che l'investitura va con nox tre dex, con il venerdì, vigile, adorazione, con ampurmeter. In zona ampurmeter, che la obbedienza e tutte le altre cose, con una sottoscrizione del contratto. Perché c'è che da saver, per sperci in svin per sé, in resti per la vita perpetua cavaliere. In so bec ple, decr il es bec eser ple, che le obbligazioni da sostenere i cristiani resta. Non ti ravetta. Se va in la sonda, non tra con investitura, and investitura vindi pleit. Investar, mettersi il mantel, che il mantel ci nox vain.
3: C'è che per il mantel, se avete le scrivere, scucci che vagnor.
2: Che il mantel è le donne sono il mantel necro, con se la croce da Gerusalemme, ad il omen sono il mantel alf, con se la croce. Non si vanno in bere, le donne sono in vel necro. Assiva in zol pibot, Ivan Giuscea, con che scinum no ritter schlag, scucin dei con la spada, scucin svei erdis films, che lei il cardinal ci data nox. Pibot eri che l'anga la Jerusalem, adots puranza far che il ternox con Svizzera.
3: A ter las donas el che process in made mercula spadas e las spatlas adensiva cavalieras?
2: Nata las donas eli oder lo eli bec la spada, tils cavaliers eli osa erbe pren la spada ma bagne na croc. Talas donas numradas damas siva eli Er la croce osa a pibot ni William Bracedas. Escu il tenda plisse ainta cal cres.
3: A cuci che las damas at cavaliers on facce ritual, allora survigne in antira massa ciosus.
2: Ea, i vin tracciant ad els o ad elas il mantel, che il mantel è il simbol per pellegrin, no? Si sens pellegrins, talantira veta, tar la veta con Christus, finale, che le gioir, perché il cinox nin derivagni di pellegrin eser, gio di tempo medieval. Non si sens però bextus participus veda geras o crujadas. Si va in survigni anche in a crux anturn, Kulets, la Croce da Jerusalem, las insignias, che le in piccian batun, e du scena avanti ci insporta, cura ci in zamosa anten Baselgia culurden. Si ve in spoi la metter ved il nom, in spoi metter ved a vos, per esempio al Bellini, di sbustab sin sei cavalier.
3: Alas donas?
2: Naturalir.
3: Che capeta il secondo da che la investitura scuvo si van avant?
2: siva dall'investitura foni quels candidats senza sets part a l'urden la sera e l'ina ciagna insieme ad il desiva la domenica ins vol ur ad ins fo mesa insieme col pival che l'immutec ci nox ischens in a parte della Baselgia sotto mes directa mancia il papa però vrains a parte il pival cristian dalla vishnanka o di lino nocisions.
3: Allora, in zamprem dus dex ist es proprio in die vostra vogn a di terz de ei publik.
2: Ele schizont ci eri i zamprem dus dex vainza lug di pival ci fo part ci pon in nicr con che ci le che le averta manch un sche ci vanirlo utre lugt.
3: A vox ist es er Präsident della Sektion Kuretia inklusive Principati da Liechtenstein, die Orden des Kavaliers della Sancia Fossa da Jerusalem, a la Investitura da Caston o li anen li special per vox.
2: Ja, le ist un il Präsident della Comtureia, la Sektion und la Sektion Schweizer Tudestia a Principati. Kennt sich Limpi Pichen, nos war ein Kaston Giucoira, ci pudam festivar che la festa fici importanta, nos war il Kardinal Cireiva, war lugt ur da Jerusalem Cireiva, lugt erotra dil Antirmont, l'America dil Zid, am finien l'Europa dil Nord, war ein tots blere lugt a koci festivation con nox.
3: Vos vets detci che urden fo parte la Baselgia cattolica noa placessas el pitost della vart conservativa della Baselgia ni della Baselgia moderna?
2: Ah, quella è una greva domanda per me perché ci parte becciant an conservativ et an progressiv nox isens una lengia cattolica. Aquella è becci strancia cattolica, ma ben lengia cattolica si plamancia. Non si tiene in vede aquella. Allora, in dati ben da quelle discussioni, gli anche conservativ o progressiv, non si tiene in si plamancia qui ci vede da d'esser.
3: C'è status alle i orden da cavaliers?
2: Natural e che forse c'è exclusiv. Und i cavalieri so da d'Inghilterra scucin smetta avant che naturali cavalieri aber oder nostra vista bitch ufficial dil status è pitost modesta dat ad umilitanza in nos moto oder pitost esser un po pi modest ci musa fos in capitalism ni da calaciosas che fisen sa sets previa aber er nox isch unser galka stang schutto di zoters.
3: Ein Grazvic a Rombellini per Calimbista, a scu da vos, se vesse gugentang da vox, cantas già ad onci vox vets la cajung da portarin mantel alfa la crux da Jerusalem, a cura ci facetschin.
2: Quelle è un po' different, dipende anzi c'è cumturea cinze, oso nox vain, per esempio, se muster son plazzi, nox vain il pellegrinare a Zitello, vain però senza mantel, Siva vainza il chapetel co ternux dall'investitura adegna. Però scienz votins poi far part u bleres chioses antil Schweizera der antil exterior ad sind portes portar fitch savens scienz les.
1: Aron Bellini di Urden dils Cavaliers della Sancia Fossa da Jerusalem en discurs con Andrina Caprez. Sin rtr.ch sot il Cavazzin Cultura an fleise fotografies dils rituals dallas monduras dils cavaliers a dallas damas.

0: Plevons e plevonessas che vengono a nous al Grischun. Entgins han da pli agit il son spirit ad emprenden romansch, autors forse meins. Per jetz ad un da pli vaios. Se persoonas a terras jastras vengono in Svizzera, ce portano iter nous. Exact, specialitats culinaricas. A quei buon autor se plavons vengono da tiaras jastras. Senza quals plavons, dessi gleiti ne gin priedi, ne gin a messa. Persunas indigenas, romanches, ca fan quella lavur, vengono ad ina pliscarts. Il nie film dils contrasts da der ter, data dus plavons ad ina plevonessa in a faccia, ad ina vusch. Inde delse e saci ve lavor, cae arrivaus da l'India a sum vich. Quel ha un crescer per sia patria, lo si mette el vid il cugenà.
1: Quel porta a biara gordiences da mia famiglia, della mia patria, se giro mai.
2: Magno con pes ai la combinazione.
1: Il mondo delle spezzerie.
2: Io ho sempre mai scritto il mio linguaggio, plus tudesh, chili, curcuma.
0: A sto esser che plavon dall'India a bujen mel da viuls, la spezzeria se samflen un ademein en tredis cuppes melnes da mel da viuls. Malgrat che il viva a lavura el iester, sappi elgi che la Svizzera, la surselva, segi cicei miraculus.
3: Die surselva usa nos vender biarson e usa son di, die, sco in a seconda patria, sa eu di, in a seconda patria. Se sente il bain che ho.
0: Asci è sur saci della pleif de Sumvic. E de Sumvic è salauf, leuesi Adam Pradel della Polonia, casur priu la pleif sur ses. Cui va pi lungac agen il scartens della pleif sur ses del anflau innumnader comunabel, raquenta sur Adam.
4: Die Leute von Anfang an wollten mit mir sprechen und die sprechen auch zusätzlich Deutsch. Ich war hier gekommen, ich konnte schon Deutsch sprechen und ich habe damals die romanische Sprache ein bisschen gelernt und weiter ein bisschen gelernt. Aber wir haben gesehen, wir können uns verständigen sehr gut auf dieser Ebene, auf Deutsch. Dann leider, ich verstehe die romanische Sprache, aber so frei kann ich leider nicht sprechen.
0: E tutt'inna anfla il romange Platz Terrell e la liturgia, per esempio, con orazioni e canzoni romances. La davosa fermata figenus è una legnadina bassa, ad Ardez, tirina plevonessa, turicesa, che di scuola romance scoscia la fuscarsi da sì col romance. Marian Strupa e gletti diegions plevonessa d'Ardez guarda Eftan. A vonna è la stada dice al Mexico. A copo mai, se cantata ad Ardez?
5: Da wo noch wanns a Mexiko leveir in in lö in jo c'è so ne peinestre ad dinamo e da leve einfach mo ben restare in questa esperienza da interculturalità da d'essere in tic estra hai e di imprendere in una nuova lingua.
0: Raquenta Marian Strup, sperto d'est, spagnolo e franzos, a sconzaude, di scuola ella è perfetta romance. Se vi interessa svegliaus, vus leis udi, a surtutte vese da pli da Marian Strup, Adam Pradella e Saci Velavor, lumerei il film da Isabel Jäger, Il sogn spiert sa e romansch, della valur della lingua en Baselgia. Vence cium vergaulas ciuns in SRF in, nis in play, RTR. Adus dir in legn. Scholz Films de Da Vinci Code datte al plaiz in via quella ga in pign legn. Motta clei.
6: Chi es quai? El dorma aint il crap. El sinsömgia aint la flor. El la sdruaglia aint la bestia. El sace le sdruaglia aint il uman.
0: Chi è quai? Vus vese un in mumenet bede, da studi già a cica Arno Arquint a dedicau su plaiz in via. La schlichtion und diesen Kurt.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Questa findiamma è puspei una findiamma prolungida, con le lunghes processions sillas vias. Sa, scha to quals che sesen agli auto en colonna, san a chi che hanno ingrazia quella findiamma. Arno Arquint, che è teolog, psicologa, scienziato di religion, con suo plaz in via.
2: Chi es quai? El dorma ainti il crap, el zinsömgia ainti la flor, el as sdruaglia ainti la bestia, el sace le sdruaglia ainti l'uman. Chi es magna conquist el? Magna es il spiert. Gratulazion a to quest ci anciatà la soluzion. Magna nun es quel spiert ci sumaglia ad un linzöl alp e ci improva da far temma in un cestè vegl. All'incontrari, il spiert ceu manai fa curagi e dà forza quia ed ossa. No festeggiain in quis dis cinquaisma. La tradizion quinta c'ha Gesù zamosada vo sia morte e resistanza ad una derce a sia scolars ed a ses amis. Ma davo l'ascensión nudera el napu proes. Es anciv granda tema ed es anzo paz. E l'ura, 50 dis davo Pasqua, il grand müdamaint. Es ognuz or da l'urfores ed an quinta plen plajair

0: e con gronda persuasiun dalla buona nova, da d'una vita in pace, contentezza e comunanza. Quist non es bei una bella istorgina d'un temp fin già lönch passà. Minchun de no a fin già pudu far e po far mince moment d'erceda nov quist experienza indescrivibla. Naturalmente, no eschen un psicofisicum, no vain un corp ed una psiche con emozions ed impisamaints, ma no eschen amo bler de pü. No eschen nempe essenzialmaints spiert. Il spiert es quai ci fa orde dalch mort un esser vivaint. Il spiert sa transformar temma in curagi, deblezza in forza e scirdüm in clarità. Schon no eschen attents, podai no far l'experienza dal spiert mincia moment de nossa vita. Elles l'energia ci ens possibiltesche de viver, mincia moment nov. Elles la forza ci fa che nos cors batten e che nos pulmons tiren il fla. Il spiert fa che no eschen insomma. No eschen spiert. Esser uman vuol dir, esser spiert, ci ses consciente, dass es ves. Eus gewusch un allegraivla e pajaivla feste da cinquaisma e la forza dal spiert vivaint.
1: Il paiz in via da Darno Arquint, che vus un fleis e la quotidiana da vendergis, nissim play RTR.

0: Treis plevons e plevonessas vegnan pur tratrai els contrasts. A treis historias personalas statan el focus digl arc musical, a quei en connex cull'orgla da Baselgia.
1: Allora, non es ben in Baselgia, non es mai stat neanche l'idea de più bot, perché qua non era drevi per me personalmente un canal per YouTube, e non faccio solo l'active blair, ma uno ce l'ha metto in su al cin, e non provare un po' me stile, più tard forse il mio agent stocks, per se posso mettere su. E per mostrarti in un SB corals e lungurus, può suonare un po' più interessante in questi strumenti.
0: Sper il giovane fan d'orglas da Jenny Vons, Marcel Schächer, la missione veni applied è il construider d'orglas Roland Koch e la cantadura, pianista ed organista Franziska Stählin. Sia specialità è il bomo d'embalì survegge si vins con tuns d'orgla, ma bene è con sia voce.

0: Da plida dels treis gest zu enter las nov. A cuquei essen usa fin da vita e creta da dots. Il uorden dils cavaliers dalla Sontia Fossa da Jerusalem. Quei uorden a ses rituals entstai al focus da vita e creta. In uorden camiceton è da combatter cum pregiudizis, sco Aaron Bellini che indils cavaliers dil uorden gi.
1: E ai crei banche detta pregiudizis blers creem forse ci sens na secta ni uscenza ci, però che blele luci Kanoche nux natural beč, či za dat bejuk nux, a dos an devain za natural blers, či on kanoche nan suma beč, la baselja katolika, par kelle il alt natural il grev dan klik nux, a ke čin fažaj nux. Pra šin da klera, a din zveči čin svoje, kel tot fič bungas, čousas, fič čousas kristianas.
0: Per kua in prova il uorden dan di o elas regiuns, et ir la ljeut per musa a deklarace kic fa. A da cocins drova ils cavaliers alas damas.
1: Senza nox, vesilis cristans fitch fitch grif, ang blir pi grif, ci che ci lonchon. Ente alas teras sonchas.
0: En grazie al fetch per vies interess, in a biala domenja e bialas chunkeismas, io son Claudia Catoman, sin su di.
2: Vita e creta.

0: Il di der RTL.
1: Jo ha pinau per vus ina survesta dals pli importants temas da dots dumengia. Miu nome è Olivia Christen, buonasera. Songagl è per la secondia dalla storia del club de ball Victor della Coppa Svizzera, quai si entra il 1969. Il club della Svizzera orientale ha guadagnato il finale contro Stade Lausanne-Uschi con 3-0. Il primo gol ha Tom Gall fatto, si entra 8 minuti, l'ora si entra la pausa o Lucas Görtler fatto il 2-0, ed al tempo supplementare o l'ora ha un Christian Witzig gertegiau al 3-0 per Songagl. Nu stanti il sport medaina vendel ball til mountain bike. Telos cuirses della Coppa Mondiale a Nove Mesto, dati si antre eir era oz plazas de podest pels Svizzers. Sina fraie veni de tiarza alla cuirsa de cross country a tils omens e Filippo Colombo era veniu stierz. Taun del sport. Oz o l'anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, procurau per linges grosses. El stupia una multa de radon in milium francs. La ragion è omissione fiscale. O la Sonntagszeitung rapportau cum se referì sen in una sentenzia del Tribunal Federal. Pierin Vincenz obbedi declarau andrec 3,4 milions francs. Ein Schweizer sein Prozess fiscals bidje publik se per quai se quai cas toconosa era bidje staus an conoscenz. Per finire un al grigiun a Malix in una chiesa barjada ir sera. La famiglia che viveva in quella chiesa o sue duras a insagirtat se ne gines a blessaus. Inso mobilizzau in grom d'ombr de pompiers era per impedir che las flommas pelien ulteriores chiesas cien fec de tir. Las pompiers ont uvrau 3 ures per stizza al fiuc al don material e tenor la polizia cantonala considerables. Per vidl fem massiv oins stviusera la via cantonala quai durant plerasuras. Da un parots, io divise da vus in abiala sera, avineva un bien divertimain col program da RTR.
0: La saira da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop.

Ils auters Le Tour de Suisse ans meina quest'enda en Rumantschia a Musté sin la pli lunga pont pendenta dal Grischun. Punts meinen sur laua, collien valadas, culturas e linguas. Nus discurrin insieme cun SRF in RTS Premier e Rete 1 cun persunas che fan punts. Era tramter las culturas e las linguas. Las istorges sin e davart punts udis vus al Radio RTR, mesemda il 27 maig tramter las indes e las dudes. Ed è nostra emissione speciale in quattro lingue, dalla Soc fino alla Snow, dalla Saira.

musica per in escadin. Per tai. Per mai. RTF. Per vos.

Blues al puls della musica. Dal sempre verd. Sur il hit. Finter la scovrida. RTR. Usci varia scola vita.

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sumbriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

Ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, polora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.